baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Night Shift.
1: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Aspettate.

0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi con lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolate voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

0: Televisione Svizzera.
1: Buongiorno a tutti quanti, le 9 e 3 minuti. Fabio con voi, questo è sempre. Tra poco inizia World Champions. Ma prima diamo uno sguardo a quello che ci dice Meteo Svizzera. Sì, perché Locarno Monti ci dice le previsioni fino a questa sera al sud soleggiato, nelle ore pomeridiane marcato sviluppo di cumuli seguito da rovesci e temporali. Quindi forse si infresca un po'? Al nord abbastanza soleggiato nel corso della giornata, arrivo di rovesci e temporali, localmente anche forti, temperature massime tra i 28 e i 30 gradi. Quindi sempre crema solare, idratatevi, mi raccomando. Previsione per lunedì: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residue e alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime comprese tra i 14 e i 17 gradi, le massime saranno 25 al nord e 30 al sud. La sigla del traffico, che fortunatamente, come quasi ogni domenica, sono felice di dire che è abbastanza inutile, perché per fortuna non ci sono nessun tipo di problema, insomma, sulla rete viaria della Svizzera italiana. Quindi bene così, andiamo alle notizie.
0: 3 News.
1: Prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare un'intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo più rigida. Trump, che avrebbe espresso anche frustrazione per la lentezza delle risposte iraniane. Intanto sull'altro fronte di guerra, quello israeliano, l'esercito di Tel Aviv ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare israeliano è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese. Infine, per la cronaca regionale, di un morto e 2 feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che ieri pomeriggio è avvenuto sulla A2 all'altezza di Quinto, dove un'auto diretta a nord ha tamponato un camion. Per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa per alcune ore nei 2 sensi di marcia, causando disagi al traffico già intenso. Ancora da chiarire cause e responsabilità dell'incidente.
0: We are the champions, i grandi classici della musica.
1: Buongiorno ancora a tutti quanti da parte di Fabio, le 9:05 minuti, questa è Rete 3, state ascoltando We are the champions, un viaggio nella musica che ha fatto la storia, anni 70, 80, 90, addirittura arriviamo al 2000, e beh, sono passati 26 anni effettivamente, ci può anche stare, ma adesso andiamo indietro nel tempo di un bel po' di anni. Andiamo a rivivere una delle colonne sonore tra le più famose della storia del cinema. Beh, lo so. Non riuscite a trattenervi, state già ballando. Vorrei farlo anch'io. Ma vi racconto brevemente che si parte proprio da Footloose. Kenny Loggins, 1984. E adesso mi metto a ballare anch'io con voi e lascio a lui il palco.

E siamo passati dal re delle colonne sonore al sole dell'Australia insieme agli In Excess, che tra l'altro c'è una storia dietro questo brano che non si capisce bene se è vera o non è vera, una leggenda, non ci sono delle fonti attendibili riguardo a Need You Tonight che abbiamo appena ascoltato, o perlomeno da come è nata. Però si dice che Andrew Ferris, il fratello tastierista di In Excess, stava facendo scalo all'aeroporto di Hong Kong di ritorno verso Sydney, quindi tornava a casa, e nel viaggio, che la mente non si ferma mai, gli gira in testa questo riff funky che abbiamo sentito, no? Tan tan tan taratana taratana tan, e in un qualche modo riesce a registrarselo al volo con un Walkman. Quindi prende il Walkman, si registra tan tan tan, così come abbiamo appena fatto adesso, poi a terra torna in studio, chiama Michael e gli dice: senti, dobbiamo assolutamente registrare sta roba. E in un quarto d'ora hanno creato questo brano iconico. Facciamo degli applausi, signori e signore. Questa è la storia non accreditata del brano Need You Tonight degli In Excess. Ancora buongiorno a tutti quanti. State ascoltando ovviamente We Are The Champions. E ora ci spostiamo con un'altra band. Però dobbiamo andare nel Regno Unito con loro. Loro che non sapevano come chiamarsi hanno detto: sai cosa? Usiamo una parola e facciamo così, usiamola due volte. I Duran Duran, A View to a Kill. Tra l'altro anche questa c'è una storia dietro mica male.

uno degli unici, anzi l'unico tema di James Bond ad essere mai arrivato al numero uno della classifica americana. In questo caso no, niente Adele, niente Sam Smith, il record resta lì in piedi a quasi 40 anni di distanza. Facciamoli degli applausi ai Duran Duran con A View to Kill. Tra l'altro vi consiglio, se non l'avete mai visto e se siete appassionati anche appunto di cinema ma anche di musica ovviamente, di andarvi a guardare e recuperare il documentario ufficiale sulla colonna sonora di James Bond. Si chiama La musica di 007. Non mi pare, almeno io non l'ho visto, doppiato in italiano, credo non sia doppiato in italiano e si possa vedere solo esclusivamente con i sottotitoli, però non fatevi sfuggire questa occasione, perché per l'appunto viene raccontato come è stato creato il main team, la soundtrack, la colonna sonora ufficiale di 007 famosissima, ma anche tutte le canzoni che hanno accompagnato questa saga del più famoso agente segreto della storia del mondo e di come sono nate, insomma, queste canzoni.

Quando si sente questa sigletta e fare gli auguri a tutti voi che siete all'ascolto e che siete nati oggi, auguroni, complimenti, anche quest'anno ce l'avete fatta. Oltre a questo, condividete il vostro compleanno anche con Clint Eastwood, che oggi compie 96 anni, portati anche particolarmente bene. Ma non solo, ci sono altri artisti che compiono gli anni. Vi dico che questo è un giorno importante anche per la musica, perché nel 1980 il brano Funky Town diventa numero uno. Com'è? Non ti ricordi Funky Town? Dai, non te lo ricordi. Vabbè, dai, te lo faccio sentire un secondo. Questo. Ce l'hai? È certo che ce l'hai. È certo che te lo ricordi. Ma oltre a questo, non è solo il giorno importante per i Lip Sync con Funky Town, che appunto nell'80 diventava numero uno, ma è anche il giorno di un artista, di fare gli auguri, è il momento di fare gli auguri ad un artista che tra l'altro condivide il nome con me, Fabio Concato. Ce lo ascoltiamo con Domenica Bestiale.

Ed è arrivato il momento della regalia di oggi con una delle band, come sempre potrei anche dire, tra le più importanti, che ha riscritto la storia della musica a suo modo. In questo caso una band che odiava fare i singoli, e il brano che ci andremo ad ascoltare tra poco è stato proprio un singolo pubblicato contro la loro volontà. Facciamo un applauso al loro manager che ha deciso di fare questa cosa. E canzone nata per un viaggio in Islanda, dove uno dei componenti di questa band, dopo questo viaggio, tornò dicendo: ma sai che io voglio cantare come un vichingo? E lo fece, 2 minuti e 20 di canzone. Ecco, forse in questo caso oggi farebbero fatica a sopravvivere nell'industria musicale, non tanto perché non sarebbero capaci, ma perché se odiavano pubblicare i singoli, oggi se non pubblichi i singoli non esisti. Ecco, loro in questo caso si sarebbero trovati male, ma con questo brano 2 minuti e 20 sicuramente sarebbero andati a braccetto con la durata dei brani di oggi. Infatti stiamo parlando dei Led Zeppelin. Today, oggi per voi abbiamo in palio delle belle chicchette. Partiamo così, con un doppio CD, edizione rimasterizzata del 2015, si chiama Mothership, è il best of definitivo loro, dei Led Zeppelin, compilato personalmente da Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones nel 2007, per l'appunto rimasterizzato poi proprio dallo stesso Page nel 2015, quindi nessuna mano esterna. Sono 28 brani, ragazzi, cioè state tranquilli, un weekend lo potete passare ad ascoltare Led Zeppelin tranquillamente. Se siete dei grandi fan dei Led Zeppelin, io vi do la possibilità di portarvi a casa questo regalino. Non è solo questo, ce ne sono poi altri in palio dopo, ma dovete ascoltare. Come fate per portarvi a casa questo doppio CD Mothership? Facciamo un gioco di parole, dai. Sono i Led Zeppelin. Fatemi una foto delle lampadine LED che trovate in giro o per casa o al lavoro. Dai, una foto di una lampadina. Mandatemi quella.

Io vi do ancora un po' di tempo, comunque ci sono altri premi in palio oggi per questa regalia, per questa giornata dove per l'appunto festeggiamo i Led Zeppelin abbiamo appena sentito Immigrant Song, un brano che parte da un viaggio nel 1970 dove i Led Zeppelin vanno a Reykjavik per un concerto proprio su invito del governo islandese, ma in quella giornata tutto sembra andare storto perché i funzionari statali sono tutti in sciopero e quindi rischiava di saltare questo concerto. Cioè, li hanno chiamati loro, ma poi sono tutti in sciopero. Cioè, vabbè, un casino. Fatto sta che però l'università di Reykjavik ha preparato in extremis una sala concerti, riesce a preparare questa cosa e allora riescono comunque a suonare. Robert Plant in questo viaggio rimane folgorato, vede questo paesaggio, pensa ai vichinghi, il sole di mezzanotte, tutto così romantico, e a quel punto torna in studio poi dopo questo concerto con un testo in cui canta nome proprio di un guerriero norreno. A quel punto c'era già il riff, le note, tutto quanto, c'è questo bel groove potente. Sei giorni dopo, il 28 giugno, la canzone poi debutta dal vivo al Buzz Festival davanti a 200.000 persone, e vabbè, hanno scritto la storia. Poi nell'arco del tempo, nel 2017, quindi non troppo tempo fa, 9 anni fa, venne riutilizzata anche nel film Thor Ragnarok, e giustamente un brano così non puoi ignorarlo. Tra l'altro volevo anche dirvi, cioè non è che li festeggiamo a caso, li festeggiamo perché il 31 maggio avrebbe compiuto 78 anni John Bonham, il batterista che ha proprio riscritto il manuale del rock. Cambiamo un po' genere, dai. Stevie Wonder ci fa rilassare con Master Blaster Jammin'. Era il 1980.

Era l'estate del 1981 e Battiato decise di fare un cambiamento nella sua carriera musicale, perché prima era tutto bello elettronico, tutto sperimentale, e poi arrivò con questa canzone pop, cioè, o perlomeno decise di sposare un po' un pop con dentro delle belle citazioni, rimandi, alti bassi, ironia, insomma lo conosciamo, no? In questo brano che abbiamo appena sentito, Bandiera Bianca, cita pure il Giappone, e il brano arriva da un disco, La voce del padrone, che è stato il primo a superare il milione di copie.

0: L'oroscopo.
1: Ancora un buongiornissimo caffè da parte di Paltrax, qua con voi fino alle 12 per questa mattinata, questa domenica mattina di We Are The Champions. Diamo uno sguardo alle stelle, per quanto a quest'ora le stelle non si vedono, ma noi siamo speciali e riusciamo a farlo anche alle 9.48 del mattino. Partiamo da Ariete, chiudi il mese con una domenica di bilanci. Fai spazio nel tuo cuore per le novità di giugno, il meglio deve ancora venire. Oh, Toro, il tuo buon senso aiuta una persona cara, sei il punto di riferimento stabile in un mare di incertezze, la tua presenza è un dono. Gemelli, curiosità senza limiti. Perdersi in una ricerca o in un mercatino ti fa scoprire una piccola perla rara che ti rallegrerà la serata. Ah, che bello, dai, Cancro, la sensibilità è ai massimi livelli. Circondati di bellezza e di persone gentili. Il tuo spirito ha bisogno di armonia per fiorire. Andiamo dai Leoncini, un po' di stanchezza fiora, segno di un mese intenso. Non forzare la mano, concediti una domenica di totale regolare ozio. Vergine, organizzazione perfetta anche nel tuo tempo libero, riesci a far stare tutto ciò che ami in poche ore godendoti ogni singolo istante. Dai, che bella domenica anche per i Virginiz. Bilancia, bellezza e pace. Senti il bisogno di circondarti di armonia e questo ti spinge a rinnovare un dettaglio della tua casa o del tuo giardino. Scorpione, un'intuizione trova conferma nei fatti. Ora che tutto è limpido puoi chiudere il mese con una sicurezza di chi ha capito tutto. Sagittario, ottimismo travolgente, la tua risata è il regalo più bello per chi ti sta accanto. Chiudi maggio in una scia di luce e speranza. Capricorno, ti dedichi alla tua pace interiore. Il silenzio è il compagno ideale per ascoltare la voce dei tuoi desideri più veri per l'estate. Quindi, così puoi pensare bene bene quello che devi fare. Acquario, socialità fuori dagli schemi, un dibattito su temi che ti stanno a cuore ti fa sentire vivo e parte di un cambiamento necessario. Finiamo con i pesciolini, come sempre chiudi maggio in un mare di dolcezza. Un gesto d'affetto, una parola gentile ti confermano che sei amato profondamente. Io vorrei rifare gli auguri a tutti quelli che oggi compiono gli anni, perché mi avete scritto un po', purtroppo mi sono perso i messaggi. Quindi se volete fare gli auguri a qualcuno, scrivetemi 079 873 8073. Magari la cosa più bella che potete fare è proprio mandare un vocalino, così sentono la

A chiamare DMC, capito? DMC, l'altro suo amico si chiama Run e insieme a Aerosmith hanno fatto un pezzo che è entrato di diritto anche nella Walk of Fame, se non vado errato, nella Rock and Roll Fame. Walk This Way, Run DMC, appunto con Aerosmith, una delle band rap che ha fatto la storia della musica.

E anche questo brano c'ha una storia particolare, perché nasce su un traghetto in mezzo a una tempesta con tutti i passeggeri che si muovono a scatti, come abbiamo l'idea noi gli egiziani potessero fare, insomma, nel tempo. Torniamo nel 1992 con Ligabue. Questa è una versione live di Urlando contro il cielo. Lui, tra l'altro, due anni prima, quindi nel 1990, trentenne, lavorava come operaio, nessuno se lo filava di Striscio. Nel 92 riusciva a fare una canzone di questo tipo, un successo incredibile. Tra l'altro, quest'anno forse l'avrete, in tanti l'avranno sentita molte molte volte, perché è anche la canzone ufficiale di quando l'Inter fa gol. Quindi l'Inter fa gol e senti oh. E allora ascoltiamocelo, Ligabue, Urlando contro il cielo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ancora buongiorno a tutti quanti da Simona Foglia, alle 10:02 minuti. Questo è We Are The Champions. Ma prima di proseguire con il nostro viaggio nella musica, facciamo una richiesta, Locarno Monti. Quindi, che tempo ci sarà oggi? Beh, le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato e nel corso della giornata marcato sviluppo di cumuli, seguito da rovesci e temporali localmente anche forti. Soprattutto sul versante nordalpino, possibili abbondanti accumuli di pioggia e forti raffiche di vento. Temperature massime attorno ai 29 gradi. Vediamo anche domani: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residui e alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime comprese tra i 14 e i 17 gradi, massime 25 al nord e 30 al sud.
0: 3 News.
1: Prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare un'intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo più rigida. Trump, che avrebbe espresso anche frustrazione per la lentezza delle risposte iraniane. Intanto sul fronte di guerra israeliano, l'esercito di Tel Aviv ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare israeliano è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo-iraniani. Stato ebraico che ha pure annunciato la decisione di estendere le operazioni militari terrestri anche ad altre aree del paese. Chiudiamo con la cronaca regionale: di un morto e 2 feriti gravi il bilancio dell'incidente stradale che ieri pomeriggio è avvenuto sulla 2 all'altezza di Quinto, dove un'auto diretta nord ha tamponato un camion. Per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa per alcune ore nei 2 sensi di marcia, causando disagi al traffico già intenso. Ancora da chiarire cause e responsabilità dell'incidente.
0: Rete 3 Sport.
2: La nazionale svizzera di hockey è per una terza finale mondiale consecutiva la finale di Champions nel calcio. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dal mondiale di hockey di Zurigo al weekend finale con la Svizzera che alle 15:20 affronta in semifinale la Norvegia senza Timo Meier, squalificato per una giornata dopo il colpo di ginocchio sullo svedese Sundqvist. Alle 20 la seconda semifinale Canada-Finlandia. Siamo al calcio. Alle 18 il miglior attacco dei campioni in carica del Paris Saint-Germain di fronte alla miglior difesa dell'Arsenal nella finale di Champions. Arsenal che nella storia non ha mai vinto la Coppa dalle grandi orecchie. Avversario della Svizzera al mondiale, la Bosnia Erzegovina ha pareggiato ieri 0-0 in amichevole contro la Macedonia del Nord. Sarà il Monza ad accompagnare Venezia e Frosinone nella prossima Serie A. La formazione lombarda ha avuto la meglio nella doppia sfida della finale playoff sul Catanzaro. Tennis: per la prima volta da 20 anni saranno 2 le svizzere agli ottavi di finale del Roland Garros. Dopo Teichmann, che avrà di fronte la numero 8 Andreeva, anche Bencic, grazie ad un doppio 6-3 sulla statunitense Peirce, approda per la prima volta in carriera alla seconda settimana del torneo parigino, dove affronterà la numero 7 Svitolina. Non ci sarà invece Novak Djokovic, avanti 2-7-0 sul 19enne brasiliano Fonseca. Il serbo, sul campo che 2 anni or sono lo vide laurearsi campione olimpico, si è fatto rimontare soccombendo per finire 7-5 al terzo set. Il moto mondiale fa tappa al Mugello alle 15, la gara sprint della MotoGP. E restiamo in Italia, spostandoci al ciclismo, con l'ultima tappa di montagna del Giro d'Italia prima della passerella finale di domani a Roma, dove sarà incoronata la maglia rosa Vingegaard. La 20ª frazione odierna prevede 200 chilometri tra Gemona del Friuli e l'arrivo in salita del Piancavallo. Da un giro che si chiude ad un altro, quello femminile, che si apre con la prima frazione di 139 chilometri tra Cesenatico e Ravenna. Ai nastri di partenza anche la nostra Linda Zanetti e la bernese Marlen Reusser.

Non c'è bisogno di sognare. Ve lo dico io, ve lo dico io. Non preoccupatevi, mi avete scritto in tanti, ma giustamente, Omar Mesciallo è rimasto indietro del tempo. Parlava ancora degli eventi di ieri, ma vi aggiorno io, non preoccupatevi. Perché questa sera la Svizzera è riuscita, faccio l'oracolo, è riuscita a vincere, si ritroverà in finale di fronte alla Finlandia, nella finalissima proprio per l'oro dei mondiali di hockey su ghiaccio 2026. E vi dico che sarà disponibile dalle 20:10 sulla 2, insomma, seguire la nostra nazionale e incrociare le dita, tenere i pugni, insomma, tifare fino all'ultimo per portarci a casa questo oro contro la Finlandia. E poi, se parliamo di Champions League, stamattina, se qualcuno ha guardato le notizie, ha aperto i social, ha aperto un giornale, magari avrà letto che Luis Enrique ha vinto la terza Champions e quindi il Paris Saint-Germain si è portato a casa la Champions League ieri sera ai rigori dopo una partita combattuta sull'1-1. Quindi, queste sono le informazioni più importanti, ma dobbiamo tornare a noi perché questo è We Are The Champions, mica la domenica sportiva. E quindi parliamo ancora dei cari Led Zeppelin, perché abbiamo dato fuori già uno CD del best of, appunto, sempre loro, Mothership. È un doppio CD, ci sono dentro una spracca di brani, quindi potete veramente ascoltarvelo per un weekend intero praticamente. Non sono tutti brani da un minuto o da due minuti, li conosciamo bene i nostri cari Led Zeppelin, e quindi andiamo con un altro brano e con un'altra regalia, sempre dello stesso disco, ma sì, voglio far sì che qualcun altro possa portarsi a casa Mothership, il doppio CD. Come farlo? Facciamo che vi racconto il brano che ci andiamo ad ascoltare e poi ve lo dico, così vi lascio un po' in suspense. Ci andiamo ad ascoltare come secondo brano in scaletta proprio dei Led Zeppelin, Rumble On, del 1969. Anche questo lo potete trovare poi in Mothership per chi se lo riuscirà a portare a casa. E quindi io lo dico anche per chi magari non si è connesso prima: oggi è il compleanno di John Bonham e regaliamo a casa proprio il best of definitivo della band su doppio CD. Come portarselo a casa? 079-873-8073. Mandatemi l'emoji di una lampadina. Prima mi avete mandato la foto, adesso vi faccio mandare l'emoji per portarvelo a casa. E quindi ce li ascoltiamo con questo brano di 4 minuti, 1969, Rumble On, i Led Zeppelin. Buona fortuna.

caso, se lo sapete, se non ve ne è mai fregato nulla, ma in questo brano dei Led Zeppelin, Ramble On, c'è un carissimo Robert Plant che cita chiaramente Gollum. Se non sapete chi è Gollum, mi dispiace. Però dai, ve lo dico, non disperarti, te lo dico. Gollum fa parte di tutta la saga di Tolkien, no? Il Signore degli Anelli, così magari. Il Signore degli Anelli, sì, dai, vedi che mi fai sì con la testa. Certo, ovviamente quello lo conosci. E quindi lui, ossessionato, affascinato da Tolkien, se lo leggeva nel bus, nel treno, mentre cantava, mentre era in bagno, dappertutto, mentre parlava da solo, sempre stava lì, si prendeva il Signore degli Anelli e si leggeva tutto almeno 25 volte al giorno. Ecco, lui oggi non compie gli anni, Robert Plant, ma ha 77 anni. Secondo me potrebbe anche essere molto felice, cioè uno di noi, perché Lego ha appena annunciato il nuovo set sul Signore degli Anelli, faranno un videogioco sul Signore degli Anelli, insomma ci sono tutte le se non sbaglio anche gli Anelli del Potere, il nuovo film all'orizzonte, insomma sarà felicissimo come noi siamo felici di ascoltare la sua musica. Voi continuate a mandarmi delle immagini, no, delle emoji di lampadine per portarvi a casa il dischio dei Led Zeppelin, un best of Mothership con dentro anche il brano che abbiamo appena sentito. Ce n'è oggi, guarda, siamo veramente, c'è qua il negozio, guarda cos'è. Ah, ma c'è un'altra cosa qua sotto i Led Zeppelin. Dopo c'è scritto, c'è un post-it scritto dopo, questo dopo, va bene. Allora rimaniamo solo su Mothership, così doppio CD, emoji di lampadine 079 873 8073. E poi se volete scrivetemi anche chi siete, cioè nome, cognome, indirizzo, così magari possiamo mandarvelo a casa. Vediamo un po'.

anche questa ovviamente indietro nel tempo con Olivia Newton-John che aveva 29 anni, un John Travolta che ne aveva 23, tutti gli altri membri del cast comunque erano vicini ai 30 e interpretavano tutti dei diciottenni. Però erano credibili per l'epoca, vi dico, tratta da una storia vera, Chris, ma nella realtà la gente non cantava tutto il tempo. Questo giusto per dirvi come stanno le cose veramente. Tra l'altro John Travolta adesso è tornato alle cronache per il suo nuovo film a Cannes, però fatto di botulino, se non sbaglio, insomma si è lisciato la fronte, si è fatto ricrescere i capelli, ma quello non ho capito se è vero, quello, i capelli non lo so. Vabbè, fatto sta che insomma si parla ancora di lui e questo brano comunque ci riporta a pensare a questo film musical che poi in realtà è tratto dal teatro, che è tratto dalla storia di chi ha creato, insomma un po' ovviamente modificata, poi modificata ulteriormente quando Hollywood decise di comprarne i diritti. Adesso andiamo con veramente, ora non potete stare feste, già qui stavate ballando come dei pazzi scatenati con questa e quella dopo niente, cioè proprio bevete perché il sudore uscirà a manetta. I Bee Gees, Night Fever, 1977.

76, vabbè, ma parlare di hit con gli ABBA, cioè come fai? Hanno fatto solo quelle praticamente. Money Money Money, un brano veramente anche ricampionato da un sacco di artisti. Ci spostiamo a luglio del 1976, dove in Italia la Corte Costituzionale cancella il monopolio della RAI e l'etere italiano esplode. Dove? In che cosa? Nelle radio. Oh sì, quella cosa che state ascoltando adesso. Proprio nel 1976 in Italia, però, in Italia inizia a succedere qualcosa, cioè in pochi mesi nascono centinaia di radio libere dentro a cantine, soffitte, stanzini, in tutta l'Italia, in tutta la penisola italiana succede questa cosa, e qualsiasi luogo era buono, era utile per poter passare della bella musica, per raccontare delle cose, per tenere compagnia e anche per far conoscere qualcosa che magari non si conosceva altrimenti, no? E in quel caso un ragazzo di 23 anni, un certo Eugenio Finardi, capisce al volo che sta accadendo qualcosa di storico, no? E allora scrive un inno, possiamo chiamarlo così? Cioè, perché non è una canzone d'amore, non è un pezzo politico, cioè è proprio un inno, cioè, è un inno, sì, dai, chiamiamolo inno, dove lui dice: l'unico mezzo di comunicazione di massa libero che cos'è? È proprio la radio. Eugenio Finardi.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e parole.

0: aprile.
1: Con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello Showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

Diciamo che ci siamo spostati dall'Italia, ma neanche troppo. Donna Summer, I Feel Love, in questo caso prodotta da il caro e anche scritta Giorgio Moroder. Lui che in questo caso, insieme appunto a Donna Summer, è riuscito un po' a riscrivere, no, il futuro, o a capire che la pista da ballo non serviva per forza riempirla di un'orchestra, di una band, ma bastavano dei sintetizzatori, insomma un metodo con meno gente, ma comunque con tanta attenzione e tanto amore per la musica. E beh, ci sono riusciti, eh? Hanno cambiato per sempre il suono delle discoteche, hanno aperto la strada all'house con questo pezzo, con anche la techno, insomma tutta la club culture di tutti gli anni che poi sono arrivati dopo questo 1977. Andiamo a qualche anno dopo, perché nel 1985 gli Eurythmics pubblicano questo brano che si chiama There Must Be An Angel. Sentiamolo in sottofondo, con sotto anche Stevie Wonder e la sua armonica.

0: Sentilo. Vai Stevie. Eh sì, c'era proprio lui dietro quella solo di armonica, Stevie Wonder, questo registrato a Los Angeles in un pomeriggio. Lui arriva, suona mezz'ora di jam, quindi da lì scelse un take di quello che è stato fatto, salutato, tutti hanno detto
1: bravo
0: e se n'è andato, così come se fosse tutto normalissimo, come se le persone normali facessero queste cose. No, infatti lui è un genio della musica. Andiamo da un'altra parte, o perlomeno cambiamo un po' clima, perché dobbiamo andare da un trio molto importante per la storia del rap, perché ha portato il rap intellettuale, quello colorato, quello pacifico. Loro sembravano un po' degli hippie californiani e arrivavano infatti da Long Island e avevano questo nome un po' particolare, De La Soul, dal francese De La, insomma, volevano rompere con il rap aggressivo di fine anni 80, tutti arrabbiati, tutti presi male, tutti io sono qua. Arrivano loro e dicono oh, guarda che bello, siamo qui, siamo felici, facciamo la musica, ci piace farla. Pace e fiori, questi sono loro, i cari hippie, anzi cari De La Soul, e allora ce li ascoltiamo con la loro iconica Me, Myself and I.

0: Me, Myself and I, brano dall'album d'esordio 3 Feet High and Rising, che venne prodotto tutto da Prince Paul. E loro qua fecero quello che sanno fare bene i rapper, ma che viene detto anche a lavoro, no?
1: Ruba il mestiere, rubalo, rubalo che fallo tuo.
0: E infatti loro hanno fatto così, campionando di tutto: Steely Dan, Otis Redding, All in Oates, anche i Turtles, un gruppo psichedelico degli anni 60 che finiscono dentro tutto questo mix. E ovviamente indovinate che cosa è successo? Che cosa è successo? Li hanno querelati! Eh sì. Cioè loro hanno fatto tutto il disco campionando e poi è arrivata la querela, hanno detto non potete farlo. Loro l'avevano già fatto, non è che potevano tornare indietro. Vabbè, fatto sta che quella causa farà giurisprudenza, perché cambierà per sempre il modo in cui si campionano i dischi, perché senza i Della Soul non ci sarebbero stati Tribe Called Quest, eccetera eccetera. Fatto sta che insomma loro sono finiti in tribunale, ma hanno vinto. Sì, perché da lì il copyright nel rap cambiò, ma comunque campionamenti sono continuati ad esistere. E adesso torniamo in Italia con gli 883 e i loro anni.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E da Friends arriviamo alle 11 e un minuto del mattino di questa domenica mattina. Sono Julie Meletta e vi terrò compagnia ancora per un'oretta, giusto per non fare la rima. Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato, nel corso della giornata marcato sviluppo di cumuli seguito da rovesci e temporali, localmente anche forti. Soprattutto sul versante nordalpino possibili abbondanti accumuli di pioggia e forti raffiche di vento. Temperature massime attorno ai 29 gradi. Vediamo anche quelle di domani: al sud in prevalenza soleggiato con tendenza favonica, al nord al mattino numerose nubi residue e alcuni rovesci, altrimenti passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature minime comprese tra i 14 e i 17 gradi, le massime 25 al nord e noi 30 al sud. E qui non bene ma non benissimo.
0: 3 news.
1: L'esercito israeliano ha nuovamente bersagliato obiettivi militari di Hezbollah nel sud del Libano, dove almeno un militare di Tel Aviv è morto e altri 4 sono rimasti feriti nell'esplosione di un drone lanciato dai miliziani filo iraniani. Intanto sull'altro fronte di guerra prosegue il dialogo a distanza tra Washington e Teheran per cercare un'intesa che metta fine alla guerra. Stando ad anticipazioni della stampa americana, il presidente statunitense Trump avrebbe elaborato e inoltrato alle autorità iraniane una nuova proposta di accordo più rigida. Chiudiamo con la cronaca regionale. Seconda e ultima giornata oggi a Lugano di porte aperte del Ail Arena, il nuovo stadio di calcio cittadino che già ieri ha visto un importante afflusso di gente tra tifosi e semplici curiosi. Una sorta di passaggio di consegne tra la vecchia struttura di Cornaredo e quella nuova che, come noto, ospiterà le partite del Football Club Lugano.

Jackson, Michael. Abbiamo iniziato così questa oretta, queste 11. Wanna be starting something? Beh, giustamente, vogliamo iniziare qualcosa e facciamolo con Thriller, il disco più venduto della storia, oltre 70 milioni. 70 milioni, devi dare 70 milioni di copie nel mondo. Facciamo gli applausi. Però pensate che questo brano non nacque lo stesso anno, ma 4 anni prima appunto dell'uscita e durante le registrazioni di Off the Wall. Lui l'ha tenuta nel cassetto, non sapeva che cosa farne. Michael, ma come non sai cosa farne? Non sa cosa farne. Come faccio? Boh, la tengo lì. Vabbè, tienila lì. E una certa si è detto: ora so cosa farmene. Ha aperto il cassetto e ha detto: ah, ma ecco dov'era, ora la utilizzerò. E alla fine l'ha utilizzata. Quindi all'interno di questa, però, abbiamo parlato prima di campionamenti. C'è il finale, dice: mamma se massa mamma cossa, mamma se mamma, che non è scat, cioè quindi non è quella roba dove si inventi le parole, delle cose e fai solo dei versi come Scatman. No. È un prestito non concesso dal pezzo Soul Makossa del sassofonista camerunense Manu Dibago del 1972, quindi 11 anni prima. Proviamo a sentire un pezzo. Era questo brano qua, così almeno lo teniamo in sottofondo. E lui di... capito? 1972. E di Bango cosa fece? Fece Causa! Facciamo degli applausi! Causa! Cause su cause, che vinse poi però. Molto bene. 20 anni dopo, pensate un po' a Rihanna, giustamente, cambiano la stessa frase per Wanna Stop the Music. E in quel caso, indovinate che cosa fece il caro di Bango? Causa di nuovo! E indovinate, vinse pure quella. Ma perché questi non hanno chiesto il permesso? Ma perché non l'hanno fatto? Non lo so, vabbè. Antonello Venditti ci tiene a darci una buona domenica.

E lui ce l'ha detta e noi l'accogliamo molto. Buona domenica ancora a tutti quanti. Griso al microfono, come potete ben riconoscere dalla mia voce, sono io e sono lui e siamo noi, come sempre. È arrivato un altro momento di regalia. Vi abbiamo regalato i CD. Adesso, se volete, dovete partecipare. Se volete, dovete. Se non volete, non dovete. Per aggiudicarvi Becoming Led Zeppelin, il primo docufilm ufficiale sulla band, in questo caso è un Blu-ray uscito nelle sale nel febbraio del 2025, dopo anni di lavorazione. Questo è il primo docufilm che, insomma, è stato ufficialmente autorizzato da loro, dai Led Zeppelin, nella storia della band. Prima di questo loro non avevano mai partecipato a nessuna produzione cinematografica sulla loro storia, e qua, insomma, ce l'hanno fatta, cioè hanno detto sì, va bene, facciamolo, divertiamoci. E quindi, per aggiudicarvelo, sto pensando un paio di cose, ma la cosa che mi viene più facile da dirvi, che secondo me è anche giusta, è: se voi non avete un lettore Blu-ray, non partecipate, perché ok che magari sei fan, cioè a meno che non te lo vuoi comprare, allora è un altro discorso, però non so se te lo compri solo per un Blu-ray che potresti vincere giocando infatti a questa regalia. Facciamo così: per ricevere, per perlomeno partecipare, cercare di portarsi a casa questo Blu-ray, che è il primo docufilm, ve lo dico, che i Led Zeppelin hanno autorizzato, l'hanno fatto loro, allora hanno detto va bene, lo facciamo, dovete mandarmi una foto di un Blu-ray che avete a casa, così sappiamo che effettivamente ce l'avete un lettore Blu-ray, se no altrimenti potete togliere questa opportunità a qualcuno che potrebbe vederselo davvero appena gli arriva a casa questo questo film docufilm sulle Zeppelin. Eh no. 079 873 8073. Qui c'è un intro lunghissimo sul quale io non parlerò del prossimo brano, che si chiama Stairway to Heaven. Non lo faccio, tranquilli, non succede niente. Però vi dico una cosa abbastanza curiosa, perché è uno dei riff di chitarra, quello di Stairway to Heaven, tra i più suonati in assoluto. Tanto che per un periodo in America ci sono state dei negozi, ci sono stati di chitarra, insomma di musica, che non permettevano alle persone di suonare Stairway to Heaven. Questa cosa venne presa in giro da un comico molto famoso, quello anche di Austin Power, Mike Myers, che all'interno del film Fusi di testa, uscito nel 1992, entra in un negozio di musica, prende in mano una chitarra, la chitarra dei suoi sogni, una Fender Stratocaster del 64, e inizia a suonare le prime note proprio di, indovinate un po', Stairway to Heaven, ovviamente. Il commesso lo ferma subito, no, e indica un cartello appeso sopra a una scala a chiocciola con scritto no Stairway to Heaven, e lui, che in quel caso si chiamava Wayne, ammutolito guarda in camera e sussurra no Stairway, niente, non si può fare. La cosa che poi però è un dettaglio un po' particolare è che nella versione cinematografica lui suonava realmente queste note iniziali, insomma, di Stairway, ma per tutte le uscite successive, quindi la VHS, il DVD, in televisione, in streaming, insomma, dove finì Fusi di testa, i Led Zeppelin hanno fatto rimuovere il riff, hanno chiesto $100,000 di licenza per quelle tre note che faceva, e i tecnici del film hanno detto no, non sai, riteniamo noi quei soldi, non ve li diamo, e hanno cambiato le note, quindi hanno reso quella gag incomprensibile. Va bene, continuate a mandare i vostri Blu-ray allo 079 873 8073, o il vostro lettore Blu-ray, cioè io mi fido anche di voi, mi fido anche di voi, per ricevere a casa il docufilm, l'unico docufilm in assoluto approvato dai Led Zeppelin, e noi ci ascoltiamo in rigoroso silenzio. Guarda, tolgo già questo sottofondo in silenzio, così sempre più piano, sempre più piano, sempre più piano, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Eccoli qui, abbiamo appena sentiti Stairway to Heaven. Adesso c'è un altro momento. Poi nel frattempo vi annuncio tutti i vincitori dei CD, del DVD, del Blu-ray, scusatemi, eccetera. Ma prima voglio darvi lo spazio di due brani per giocarvi proprio lo spazio jukebox. Quindi voi fate una richiesta e noi mettiamo quel brano. Ma per renderla un po' più interattiva, perché a me piace sentire le vostre voci, mi piace sentire che vi mettete nella parte, che giocate, che raccontate anche le vostre esperienze, mi piacerebbe tantissimo che allo 079 873 8073, non solo magari mandate e dite guarda voglio questa canzone di artista X, Y che è uscita in quell'anno, ma magari raccontatemela voi, ditemi perché vi piace, ma mandatemi un vocale, lanciate il brano come se foste voi gli animatori radiofonici. Siete capaci, io lo so, siete pronti a farlo. Il sogno della vita era lavorare in radio, poter parlare in radio e raccontare una canzone. Fatelo, ve lo lascio fare. 079 873 8073, mi scrivete il nome del brano, insomma, che volete, l'artista, e mi mandate un vocale del tempo che volete voi, massimo un minuto, perché altrimenti se no lo fate tutto voi. Me lo raccontate, mi dite perché l'avete voluto ascoltare, lo volete ascoltare, e lo lanciate anche, tipo, e adesso ci ascoltiamo brano XY, come adesso ci ascoltiamo i Talking Heads.

Io devo dirvi che siete veramente bravissimi. Ma che vi lascio ancora un po' di tempo. Vi ho detto due brani di tempo per mandare un vocale e una richiesta. Quindi voi mi fate una richiesta di un brano che vi piace, che vorreste sentire all'interno di We Are The Champions. Un brano da We Are The Champions, non un brano uscito ieri, ovviamente. Dobbiamo rimanere tra i 70, 80, 90 e 2000, dai, arriviamo fino al 2000, 2005, così, l'intorno, insomma. Un bel vocale dove vi proponete un brano, lo raccontate, insomma, dite perché magari volete ascoltarlo e lo lanciate alla fine. Quindi, ah sì, ci ascoltiamo questo brano Elite FIBA, Lacho Drum, perché mi ricorda che quando ho fatto quella roba mi piaceva tantissimo, l'ho ballato tantissimo, e quindi adesso ce li ascoltiamo. Più o meno, io poi non sono bravissimo a fare queste cose, non è il mio lavoro, però sono sicuro che voi siete molto capaci. E quindi 079 873 8073.

0: con Lacio Drom, era il 1994. E ora la voce passa a voi, la conduzione passa a voi. Sono arrivati tanti messaggi, ho estratto a sorte. E tra le tante persone che hanno mandato il loro vocale, la loro voce, anche chi ha scritto, perché c'è anche chi non si è sentito di fare il vocale, ci sta anche quello. Mi avete dato tutti, cioè ero in difficoltà, però ormai quando fai un'estrazione a sorte sono i numeri che vincono e anche la casualità e non il resto. E allora io lascio il palco, mi taccio e lascio il palco a Michele.
1: Ciao, sono Michele.
0: Ciao.
1: Vorrei ascoltare Centro di Gravità Permanente di Battiato. Dall'album La Voce del Padrone. Questo pezzo mi ricorda molto, moltissimo la mia adolescenza. Andai con mio cugino per la prima volta a un concerto ed era proprio quello di Franco Battiato. Per voi oggi Centro di Gravità Permanente, Franco Battiato.

0: Allora, siete stati veramente così tanti che io mi sento di dover fare un'altra cosa. E allora, ho visto che, perché quella di prima è partita, non è neanche dovuto inserire la moneta, mi sa che quello prima di me l'ha lasciata dentro e io ho premuto il tè, è andata da sola. E quindi facciamo così. Io lascio il palco ad un'altra persona di voi a caso, vado a caso così, anche questa volta abbiamo la fortuna, anzi deve essere la fortuna dalla vostra parte, vediamo cosa succede. Io metto la moneta, poi partirà la voce di qualcuno sulla canzone che avrà scelto. Vediamo un po' cosa succede. Io la metto, la metto, mi silenzio un attimo e la metto, aspetta un secondo, vai. Vediamo se parte. Sì.
1: Ecco, questo brano mi ha accompagnato durante tutta la mia gioventù, ma ancora adesso quando lo ascolto mi mette i brividi. È un vecchio brano degli U2, quando non erano ancora così famosi come oggi, stavano crescendo piano piano, erano i gruppi spalla di magari nei grandi open air, non cantavano, non erano loro il gruppo principale, ma erano il gruppo spalla. Pensate un po' quanto tempo fa, anni 80. Vi propongo di ascoltare New Year's Day degli U2. Grazie mille.

E niente, oggi il jukebox ha fatto doppietta con anche questa New Year's Day degli U2 del 1983. Ma è arrivato il momento, sono le 11:45. Io sono Sephora e sono pronta a dirvi chi si porta a casa i premioni di oggi. Facciamo degli applausi, invece. Grazie tutti in piedi, giù, in piedi, bravissimi, vedi come reagiscono bene? Come voi, in tantissimi siete stati partecipi durante questa diretta, ci avete provato a portarvi a casa non solo il doppio CD, ma anche il docufilm in Blu-ray. E ora è il momento per me di dirvi chi si aggiudica i vari premi di oggi. Allora, il doppio CD Mothership, ce n'erano due in palio, uno per ogni persona che ci ha provato, quasi, uno per ogni persona. Facciamo questo, 2-1-1, va a posto, non è che uno se ne porta a casa due. Daniele, Fabrizio, complimenti per esservi aggiudicati il doppio CD Mothership, questo best of definitivo dei Led Zeppelin, compilato, lo ridiciamo, personalmente da Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones nel 2007 e poi appunto rimasterizzato nel 2015. Complimenti, ve lo siete portato a casa con le emoji, con le foto delle vostre lampadine LED e poi anche Becoming Led Zeppelin. Mi sono arrivati un sacco

complimenti anche a te che ti porti a casa il Blu-ray, per l'appunto chiamato Becoming Led Zeppelin, il primo docufilm ufficiale sulla band, che tra l'altro è stato anche l'unico autorizzato da loro in tutta la storia. E allora facciamo così, per festeggiare tutti assieme, perché comunque è anche una vittoria poterli ascoltare tante volte durante una mattinata di We Are The Champions, ci ascoltiamo questo. E vabbè, no, non dico niente, faccio parlare loro, le Zeppelin.

0: Un'altra voce, sentiamone un'altra, vai.
1: Yeah.
0: Fine. E questa è l'euforia. No, ma ci sta comunque. Settimana prossima, il prossima mattina, insomma domenica mattina, ci saranno altre regalie, ci saranno altre cose in palio, quindi non demordete, non è che se oggi non avete vinto non potete vincere domenica prossima, continuate a crederci. È arrivato il momento per me di salutarvi, di augurarvi una splendida giornata in questa domenica, abbiamo detto domenica bestiale, buona domenica, una bellissima domenica che possa accompagnarvi poi all'inizio settimana. Noi ci siamo sentiti ieri con 4 quarti, oggi con We Are The Champions e domani indovinate un po' con che cosa, con Non Ci Resta Che Il Cactus, quindi io vi rimando a domani dalle 10.30 alle 12.30, c'è quel programma, ma come sempre ogni domenica dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno torna We Are The Champions con il meglio della musica anni 70, 80, 90 e anche parte del 2000, perché sì, sono passati un po' di anni. Giusto un film, sono 26 dal 2000, 26, beh, dai, è un po' d'epoca la musica del 2000, no? Maggiorenne sicuramente. Io vi saluto, Herbert Cioffi, ci sentiamo domani. Ciao a tutti e ancora una splendida domenica, vi lascio con Prince, Cream.

0: Previsioni fino a domani, lunedì 1 giugno 2026. Ancora buongiorno da Fabio. Su delle Alpi ed Engadina, oggi in prevalenza soleggiato, ma con marcato sviluppo di cumuli e dal pomeriggio rovesci temporali, localmente anche forti con raffiche di vento. Domani al sud soleggiato con tendenza favonica, in Engadina al mattino in parte soleggiato con rovesci residui, in seguito abbastanza soleggiato. Temperatura massima sui 30 gradi, minima 17. Nord delle Alpi Vallese, nord e centro dei Grigioni, oggi rapida formazione di cumuli con rovesci temporali in estensione da ovest, localmente anche forti con raffiche di vento e piogge abbondanti, soprattutto sul versante nordalpino. Domani lungo le prealpi e le Alpi e nelle pianure orientali inizialmente nuvoloso con rovesci isolati, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato a partire da ovest, temperatura massima oggi 28 gradi, domani 22, minima sui 14. E diamo uno sguardo anche al traffico, perché Via Swiss ci segnala che sulla A2, prima del portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono 3 km di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Rolo in direzione nord. Nella direzione opposta, quindi tra Amsteg e Göschenen, ci sono invece 4 km di coda e attese di 40 minuti. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse verso la galleria. E adesso le notizie.
1: 3 News.
0: La sicurezza in Asia e in Europa presenta somiglianze sorprendenti, lo ha detto il consigliere federale Martin Pfister, presente al vertice della sicurezza asiatica a Singapore, in un'intervista rilasciata ai colleghi di SRF. E la Svizzera, che dipende dall'Asia per quanto riguarda le proprie catene di approvvigionamento, potrebbe trovare in Asia anche un'alternativa al sistema di difesa aerea Patriot, la cui consegna è stata ulteriormente ritardata da parte degli Stati Uniti. La Grecia ha deciso di rafforzare la presenza della Marina e della Guardia Costiera nel Mar Ionio dopo la scoperta, nelle settimane scorse, di un misterioso drone navale di produzione ucraina in una grotta sulla costa dell'isola di Lefkada. Stando alle ricostruzioni, il drone era pronto a colpire una cosiddetta flotta ombra russa, ma per un problema tecnico avrebbe perso i contatti con la base. Infine, Israele ordina l'evacuazione alla popolazione libanese che vive a sud del fiume Zarani e annuncia di aver conquistato il castello di Beaufort. Segna così un importante vantaggio strategico. Intanto sono continuati anche stamattina i bombardamenti sulla città di Tiro e altre zone nel sud del Libano.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
1: Lo sport.
3: L'ultimo passo verso la gloria. Dopo 4 finali perse, la Svizzera ci prova con la Finlandia. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. È il giorno della finale dei mondiali di hockey che la nazionale rossocrociata si è guadagnata, travolgendo ieri la Norvegia in semifinale, battuta 6-0. Svizzera che dopo 4 tentativi che sono sin qui valsi l'argento, stasera punta diritto verso quel primo tanto agognato oro iridato contro la Finlandia, che ieri ha eliminato il Canada. L'appuntamento a Zurigo è alle 20:20. Una partita che vi trasmetteremo in diretta radiofonica su Rete 1 e in TV su RSI La 2. Ed ora il calcio. Chiusa la stagione dei club con la finale di Champions League vinta per il secondo anno consecutivo dal Paris Saint-Germain, che ieri ha superato ai rigori l'Arsenal, scatta quella delle nazionali, che tra 11 giorni si affronteranno al Mondiale americano, tra queste la Svizzera, oggi in campo a San Gallo contro la Giordania, e si tratta della prima amichevole sul cammino verso la Coppa del Mondo. Svizzera-Giordania da seguire in diretta radiofonica su Rete 1 dalle 15 e in TV su RSI La 1. Nel tennis, per gli ottavi di finale del Roland Garros, Belinda Bencic affronta oggi l'Ucraina Svitolina, numero 7 del ranking, mentre Jill Teichmann se la vedrà con la russa Andreeva. Per il basket sarà a San Antonio, New York, la finale NBA 2026. Nella notte la formazione texana, trascinata dal francese Wembanyama, ha vinto in casa di Oklahoma la decisiva gara 7 della semifinale ad ovest, eliminando così i campioni in carica. Giovedì il via alle finali contro i Knicks. A Roma il Giro d'Italia si chiude oggi con la passerella trionfale in rosa di Jonas Vingegaard, vincitore ieri anche della penultima tappa, la sua quinta in questa edizione. Intanto c'è un colpo di scena nel giro femminile. Dopo il successo ieri nella prima frazione a Ravenna, l'olandese Wiebes è stata squalificata ed espulsa dalla corsa a causa di una violazione del regolamento. La sua bicicletta al traguardo pesava 20 grammi in meno del minimo consentito. Vittoria e maglia rosa che così passano all'Italia l'italiana Balsamo, seconda ieri al traguardo, la ticinese Zanetti risale così al sesto posto. Nelle MotoGP alle 14 scatta il Gran Premio d'Italia, al Mugello il leader del mondiale Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position. Infine, vincendo ieri 4-3 i rigori ad Isbach, il roller Biasca è oramai ad una sola vittoria dal titolo svizzero.

0: compie 40 anni il pinguino più famoso del mondo. Pingu, Pingu, che è stato creato dalla televisione svizzera. Poi pian piano ha conquistato generazioni di bambini in tutto il mondo. E Pingu oggi è qui, entra. Vieni. Ciao Pingu, com'è? Guarda che bella torta che ti abbiamo preparato per il compleanno.
1: Torta di giacuno.
0: Cosa? Cosa hai detto? Ah, sei allergico alla panna? Niente, mi dispiace, la mangeremo noi. Ma senti, ai 40 anni ne dimostri ancora 4, 5, 6. Qual è il segreto della tua eterna giovinezza? Il freddo del Polo Sud? Pesce fresco e plastilina molto elastica, il tuo segreto, bello. Pensa, ti hanno visto 140 paesi circa, senza bisogno di doppiaggio. Ti chiedo, come ci si sente essere l'unico svizzero che tutti capiscono? Ha mangiato un pesce? Vabbè, butta giù i pesci come fossero gommini.
1: Foca, mamma, regali pizzo.
0: Una festicciola con la tua amica Robby la foca, beh. Allora, la prossima canzone che sentite l'ha scelta Pingu personalmente, e con questa gli facciamo tanti auguri.
1: No.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: È vero, infatti eccomi qua, ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Qualche settimana fa siamo rimasti tutti un po' bloccati davanti al post di Claudio Lippi che parlava della salute di Adriano Celentano, un presunto ricovero del cantante con l'aggravarsi del suo stato di salute. Ci siamo tutti preoccupati. Ebbene, poi è arrivata subito la smentita dal clan Celentano. Adriano sta benissimo, è nella sua casa di Galbiate, felicemente con Claudia. Questo ci ha rasserenato, ha dato a noi la possibilità di pensare a Adriano Celentano come cantante, come artefice dei suoi pensieri, come predicatore, perché Adriano non è un cantante, è un personaggio nel vero senso della parola, e dà a noi di Un'ora per voi la possibilità di tornare indietro nel tempo a quel 1968, quando a un certo punto uscì la canzone Azzurro. Azzurro che è mai rimossa dall'immaginario di tutti quelli che amano la musica italiana, che fu un fulmine a ciel sereno nei Dischi per l'estate, una delle più belle canzoni di Paolo Conte che ne scrisse la musica, perché le parole sono di Vito Pallavicini. Si pensò a Adriano Celentano perché le tematiche erano molto vicine al suo pensiero. C'è la storia di una persona che ha dei pensieri che vanno all'incontrario. Infatti c'è questa insofferenza di un uomo in cui i pensieri, i desideri vanno all'incontrario, come dice la canzone, della sua voglia di evadere da una città che non lo rappresenta. In più, in questa stagione, secondo me, riascoltata con uno di questi cieli azzurri di questo mese, secondo me è perfetta, è la vera e propria canzone che dà l'inizio, che dà il via all'estate. C'era anche la genialata musicale di non descriverla, di non realizzarla come una classica canzone italiana. Perché? Perché Azzurro è una marcetta, che riuscì a diventare un evergreen della musica italiana, il cavallo di battaglia di Adriano Celentano, che incise prima il 45 giri con Una carezza in un pugno, poi nel 68 l'album intitolato sempre Azzurro, Una carezza in un pugno, tra l'altro proprio in maggio. Dicevo, l'arrangiamento, il fatto che è una marcetta, e gli dà la possibilità di travalicare ogni confine, di essere cantata, marciata, battuta con le mani. È una canzone balneare, controcorrente, mai rimossa da tutti coloro che hanno voglia di pensare che a un certo punto, guardando il cielo, i loro pensieri possano volare.

Fra l'altro dobbiamo riconoscere che è molto bella e interessante anche la versione di Paolo Conte, si sente nell'arrangiamento il suo modo di intendere la musica. Ci piace guardare in avanti, commentare le novità con la schiena poggiata sui grandi classici, apriamo il tendone, il sipario sulle novità di oggi. Parliamo innanzitutto del ritorno di Paola Turci, un bel ritorno con un nuovo brano scritto assieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista Paola Turci, che per un lungo periodo si era occupata solo di teatro e di monologhi. Si chiama Vita Mia, questa canzone è un ottimo brano che siamo lieti di risentire perché ci mancava il suo angolo visuale. Lei riparte con la voglia di scrivere un nuovo album, questa è la promessa. La fine probabilmente del matrimonio con Francesca Pascale l'ha spinta a una riflessione, è stato ovviamente un propellente creativo, ha ritrovato la voglia di prendere la penna in mano, la chitarra, così ha descritto lei stessa, e Vita Mia racconta il bisogno di cambiamento, la leggerezza ritrovata, la necessità di ricominciare. Quando arriva una primavera sembra sempre la prima, dice lei nella canzone. Mi piace moltissimo questa frase, è vero, sottolineando quanto questo momento rappresenti una trasformazione importante per la sua vita, ma anche per tutti noi, perché una delle più belle attitudini umane è quella di decidere di cambiare domani. Possiamo farlo, è gratuito, è un bel pensiero e ci dà la possibilità di rinascere ancora una volta. Ecco, siamo pronti a giudicare di nuovo Paola Turci con immenso piacere, con Vita Mia.

Bentornata Paola Turci, ma attenzione, fra le novità io non vedevo l'ora di poterlo commentare, è quasi difficile, dovremmo prenderci 2 ore di tempo, proveremo a farlo in pochi minuti. Il nuovo disco di Max Gazzè è ufficialmente uscito. Già il titolo straordinario, l'ornamento delle cose secondarie. Gazzè torna con un album che segna una netta deviazione rispetto alle forme più immediate del presente, che si presenta subito come un lavoro incredibile per struttura, per linguaggio, per la sperimentazione. Troverete nel disco, ve lo dico subito, delle sfumature prog, 20 brani, in modo tale che ogni brano apra la porta ad una percezione per il secondo brano e così via, accogliendoci in un mondo meraviglioso e fatato. Molti ci vedranno dentro, secondo me, anche un bel pizzico di Battiato. Gazzè è incredibile. Perché dico questo? Perché è riuscito a sfruttare una certa notorietà, una certa importanza per prendersi la libertà assoluta, suprema, di dar sfogo ad una vera poetica di rarissimi precedenti. È un disco impetuoso, corposo, che ha poi questa caratteristica molto discussa dell'accordo a 432 Hz. L'intero disco sceglie questo, si allontana molto dallo standard contemporaneo dei 440 Hz e lo avvicina ad una dimensione organica, meditativa. Il suono fa spazio, in quello spazio si muovono canzoni che sembrano provenire da una stagione molto sperimentale. Cos'è la faccenda dei 432 Hz, che porta in sé un bagaglio ingombrante? Da decenni è territorio di appassionati, mistici, teorici dell'armonia cosmica e qualche audiofilo con troppo tempo libero, tutti convinti che quella differenza di 8 vibrazioni al secondo avvicini il suono alle leggi naturali dell'universo, alla musica sacra o addirittura al corpo umano. Gazzè l'ha scelto perché secondo lui gli concedeva il miglior respiro. Detto tutto questo, cominciamo ad assaporarlo. Intermezzo bianco è la prima canzone, una parentesi celestiale di 3 minuti scarsi, un limbo sonoro che fluttua così nell'iperuranio gazzettiano, così possiamo chiamarlo, una nuvola di rarefazione acustica che serve a farci riposare.

Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, le novità di Un'ora per voi, Max Gazzeni. Avevamo bisogno, non vediamo l'ora di assaporare tutto l'album, che è già un titolo estremamente poetico. C'è lo zampino del fratello, lui racconta che si trovano come due signore, dice lui, a sorseggiare il tè di pomeriggio per scrivere canzoni. L'ornamento delle cose secondarie, l'importanza delle cose secondarie. Cambiamo genere, occupiamoci ormai, lo faremo sempre di più, di tutte quelle canzoni che andranno a caratterizzare l'estate 2026. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con un pezzo che ricorda molto gli anni 80. Sorry, scusa, lo siento. C'è la bella musica dei Pinguini Tattici Nucleari senza i soliti cliché classici dell'estate, il sole e tutto quello sound allegrotto e quelle trame classiche dell'estate, a dimostrazione che questa stagione non deve essere necessariamente concepita solo come intrattenimento leggero. Ci possono essere dei brani ben costruiti che hanno una certa profondità, che hanno una bella storia ed un ragionamento dietro. D'altro canto, Zanotti va sempre in quella direzione. I Pinguini Tattici raccontano il significato di questa canzone, che dice che in una calda notte d'estate c'è una ragazza che si reca in una villa abbandonata per continuare a far festa ballando elettropop, e in questa villa lavora un ragazzo spettro che di solito organizza feste in questi luoghi abbandonati, e tra i due scatta la scintilla nonostante il contesto tetro in cui sono immersi. Vorrei dire una cosa sui Pinguini Tattici: ho il sospetto che loro si stiano troppo raccontando ancora una volta in loro stessi, si stiano attorcigliando nel racconto musicale che hanno già fatto. C'è questo rischio, cioè somiglino troppo a se stessi, questa ricerca molto fine di alcune parole dei loro testi. Però dobbiamo dire che questa canzone funziona benissimo, tra l'altro singolo che lancia il tour negli stadi 2027, sempre con alto gradimento. E poi da qui per tutta la lunga stagione estiva Un'ora per voi racconterà l'estate, e loro sicuramente con questa canzone la raccontano molto bene.

andrebbe commentata con le novità. Io invece volevo dedicargli uno spazio a parte. Avete ascoltato Perdono con una nuova scritta, anche un nuovo XX Dono, chiamatela come volete, insomma Perdono featuring Lazza, Tiziano Ferro, interamente registrata tra l'altro a Los Angeles, che riprende l'originale del 2001. Fu un successo incredibile, il pezzo ancora funziona come estremamente moderno, ma con tutta una nuova produzione. Io rimango sempre scettico per quanto riguarda Tiziano Ferro. Secondo me lui le sta provando tutte. Questa è una via intelligente, cioè Lazza ci sta benissimo, gli fa quello che oggi tecnicamente viene chiamato il featuring dentro molto bene, ravviva il pezzo, lo modernizza, lo rende molto più fruibile. Però io voglio vedere le produzioni attuali, perché questa è un'operazione nostalgia, è un pezzo che funziona, è un pezzo che è un caposaldo della storia del pop moderno, quindi non si riesce a giudicare bene. Sicuramente il connubio funziona. Voglio però vedere Tiziano Ferro sul lungo tragitto con delle produzioni forti e voglio vedere quello che succede. Lo so, sono molto rigido, ma noi di Un'ora per Voi siamo così. Occupiamoci invece di Fabio Concato, che il 31 maggio compie 73 anni, mai compleanno migliore. Perché? Perché è ritornato 4-4 col suo stile elegante, discreto, verrebbe da dire timido, se non fosse poi in realtà un personaggio molto simpatico e tra l'altro incline alla comicità. Ricordiamo che Fabio Concato ha cominciato la sua attività proprio nei club di Milano come comico. Ebbene, tra qualche giorno al Parco della Musica di Roma è tornato dopo una malattia importante. Dice lui: da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo, come sto facendo. È stato molto duro, ho rischiato di perdere il mio lavoro, la cosa più cara che avevo. E poi dice: tornare alla musica è stato assolutamente naturale, mi è venuto naturale, non ci ho messo un secondo, appena ho cominciato a star bene. E noi ne avevamo parlato durante una delle puntate di Un'ora per Voi della nostalgia dalle scene di Fabio Concato, vederlo di nuovo ricalcare i palcoscenici di Milano e di Roma e sapere che potremo andare ai suoi concerti per ascoltare le sue straordinarie canzoni è una bellissima notizia. Certo, ovviamente qualcosa cambierà, dice, in me, nel mio modo di pormi, sono molto più timoroso, ma sono sicuro che col tempo questo meccanismo si olierà un pochino e tornerò come prima. L'occasione, senza raccontare la storia di Fabio Concato che conosciamo benissimo, che è fatta di tutte quelle canzoni del tessuto endemico della musica italiana, vi faccio sentire una chicca stupenda. Si chiama Troppo Vento, è una delle mie canzoni preferite di Fabio Concato, che racconta il vento che ha dentro un artista che delle volte è nel momento della gestazione creativa ed è completamente assente dalla realtà che lo circonda, perché non sente nessuno, perché dentro ha il vento della creatività. Io ve l'ho raccontata, Fabio la canta così.

qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le brache, fai tutto tu. Un Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento, prendo la rincorsa, le braccia al cielo,

Io penso che poche volte sia stato raccontato il mondo interiore di un artista così bene come ha fatto Fabio Concato. Sono tante le canzoni belle di Fabio. Questa è meravigliosa perché tante volte si fa fatica a raccontare esattamente che cosa c'è nella testa di un artista, e riuscire a farlo in pochi minuti e per di più cantandolo su una melodia, secondo me è una magia. Il 31 di maggio del 1999, a soli 36 anni, ci lasciava Massimo Riva, lo storico chitarrista di Vasco, che lui aveva conosciuto perché era il figlio di Giovanni e di Laura, amici di sua madre, amici del padre. Il famoso Massimino Riva, che lui ha sempre ricordato, scomparso prematuramente, sul quale racconta sempre un sacco di aneddoti spiritosi, divertenti. Massimo Riva, che sul giro di chitarra che ripeteva sempre un giorno, un pomeriggio, Vasco Rossi scrisse Vivere, per dirne una. Il rapporto fra loro due è sempre stato incredibile. Innanzitutto diciamo che la chitarra di Massimo Riva, che lui acquistò a rate da Maurizio Solieri, è stata utilizzata poi successivamente nei vari concerti di Vasco, tra cui il famoso Modena Park, e risuonarla per lui era qualcosa di estremamente importante. Vasco ha sempre detto: il tempo non affievolisce la memoria, mi sembra una cosa bellissima, anzi fa cristallizzare un ricordo in un certo senso ancora più forte. Nessuno muore mai completamente, dice Vasco, qualcosa di lui rimane sempre vivo dentro di noi. Ecco perché ogni volta che Vasco Rossi canta nei suoi concerti Canzone, pezzo strepitoso del 1982, guarda verso il cielo e saluta Massimino Riva. Per dirvi com'era il loro rapporto, a parte il fatto che lui ogni tanto ne combinava di tutti i tipi e Vasco Rossi diceva: guarda che ti licenzio, ma tanto poi so che tu torni, e loro si prendevano in giro. Massimo Riva diceva a Vasco: se io non avessi suonato la chitarra con te, tu potresti essere uno dei Pooh. Insomma, si prendevano sempre in giro. C'è un aneddoto che secondo me fa capire esattamente qual è il tipo di rapporto che li legava, che delle volte a Vasco, come suonava la chitarra Massimino, non piaceva. Però diceva lui: è così bello con la chitarra in mano e la sigaretta in bocca che noi gli stacchiamo l'amplificatore, gli togliamo il jack dall'amplificatore, lo facciamo suonare lo stesso durante i live e la scena è meravigliosa. Questo vi fa capire innanzitutto la potenza scenica e lungimirante di Vasco Rossi e il loro rapporto fantastico. Ho letto tra l'altro poche ore fa, purtroppo durante i live futuri di Vasco Rossi non ci sarà neanche il Gallo, che non sta troppo bene in salute per via di una broncopolmonite. Altro personaggio storico, il bassista di Vasco per antonomasia, mancherà tantissimo, ma sta già meglio e ha assicurato che prima o poi tornerà live.

La più bella canzone mai realizzata ultimamente per l'estate, lo dico, me ne assumo la responsabilità, è una di quelle più centrate per tanti motivi, per il mood moderno, per l'utilizzo della voce di Orietta Berti, ma non è il mio commento che conta quanto che il 1° di giugno sono 83 anni per Orietta Galimberti, che su suggerimento del suo manager gli disse: guarda, il cognome è troppo lungo, e lei scelse Berti, l'usignolo di Cavriago, così chiamata per la sua voce limpida, potente, che si avvicina alla musica sin da piccola, spronata dal padre, studia musica, canto lirico, che è simpaticissima, ha ancora tuttora una voce splendida e la grande capacità, e questa cosa quando accade secondo me è un'arma potentissima, di sapersi reinventare in chiave moderna. Il fatto di aver lavorato con Fedez, con Achille Lauro, con Rovazzi, dà a lei la possibilità di riutilizzare la sua dote vocale in una chiave molto divertente, molto moderna, che tra l'altro in questa stagione è di grande fruibilità. Parliamo di una canzone stupenda, lo faccio perché in questa puntata abbiamo ascoltato il ritorno di Fabio Concato, il compleanno di Fabio Concato, il ritorno dopo la malattia, e vi dicevo che è riuscito a raccontare che cosa succede nella testa di un artista durante la gestazione creativa. Secondo me invece Bennato ha scritto la più bella canzone in relazione a quella che è la responsabilità di un artista, di noi che, fidandoci delle canzoni di un artista, finiamo per considerare invincibile un essere umano, finiamo per mitizzare la figura del cantautore. In questa canzone, che si chiama Cantautore, di Edoardo Bennato, che è uno dei più grandi esponenti rocker e cantautori italiani, che tra l'altro aveva avuto anche una forma mentis importante perché per un lungo periodo era stato a Londra, poi arrivava da Napoli e quindi si portava dietro tutto il suono di Napoli fino a corteggiare tutte le case discografiche di Milano per trovare il suo posto. Fortunatamente poi il posto l'ha trovato. Quando è diventato un vero e proprio cantautore, pensò di realizzare e scrivere questa bellissima canzone che irride il cantautore, innanzitutto come figura troppo impegnata, la famosa figura del cantautore di quegli anni, e poi del fatto che troppo spesso noi riponiamo delle speranze in un essere umano che però è un essere umano e come tale è molto più fallibile di quanto pensiamo.

Tu sei saggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi. Tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare. Ma non farci ridere a dire che anche un camionista si fa tanto tipo serve che un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

sei buono, tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro.

Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei un

Edoardo Bennato, cantautore, un capolavoro magnifico con il suo stile One Man Band, così si dovrebbe dire. Questo è il momento in cui vi ricordo che se amate la musica italiana, questo è il programma che fa per voi. Se volete riascoltare le puntate che avete perso, non vi resta che digitare il sito rsi.ch, cercare appunto Un'ora per voi e farvi ingolosire dai vari titoli. Mi sono imbattuto recentemente in una discussione con un caro amico in relazione a un pezzo di Ivan Graziani, parlo di Agnese del 1978. Quando uscì questa canzone qualcuno evocò il plagio, ma in realtà la storia è molto più antica. La sua melodia, che potremmo definire circolare, ipnotica, nasce infatti dalla musica classica, non dal pop. Perché? Perché poi lo stesso pezzo lo cantò Phil Collins e Groovy Kind of Love, e non solo, negli anni 60 i Camaleonti, per esempio. Ma quel tema non è un plagio che avviene fra di loro di una canzone antecedente. Arriva quel tema musicale dal Rondò della Sonatina opera 36 numero 5 di Muzio Clementi del fine Settecento. Tre secoli, tre linguaggi e un'unica idea. Le melodie semplici, devo dire, non invecchiano mai, sono sempre fonte di ispirazione, e in questo caso parliamo di un pezzo straordinario. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Benvenuti a Sunday Disco Society, io sono DJ Nick, siamo insieme per la prossima ora che ci abbiamo un sacco di canzoni bellissimi, un po' nella cruisy house lounge, sempre nella mix, sempre con the vibe, qua a Sunday Disco Society, perché Sunday is not just a day, it's an attitude, e c'è sempre un po' di disco dentro, un po' di vecchio, un po' di nuovi, un po' di canzoni, un po' di remix, un po' di samples. Ci abbiamo un sacco di grandi canzoni nella prossima ora. Iniziamo con un bello trio da Brooklyn, J. Kriv, Free Magic. This is Emmanuel, the original mix. Stay tuned.

What if you don't?

Dance in the Mix con DJ Nick qui su Rete 3. Se hai già ascoltato Sunday Disco Society nell'ultima settimana, tu sai che we love a good remix, we love a good sample, un po' di quello degli anni passati riportato negli anni recenti. Questa prossima canzone is no different. Questo è Find a Friend, The Fimiani Extended Remix by John Julius Knight, che è un sample dal Sylvester Over and Over del 1977, però questo è rifatto in 2002. Enjoy!

C'è un punto nel nostro programma che sempre torniamo un po' più vicino a casa, possiamo dire così. La prossima da Angelo Ferreri viene da Sicilia. Questo è Oh Honey, the extended mix, which is sampling Delegations' Oh Honey from 1977. Anche la prossima stiamo un po' più vicino a casa, ragazzi. Anche un altro italiano grandissimo che viene avanti. Stay tuned here on Rete 3.

In the mix qui con DJ Nick sul Sunday Disco Society. La nostra prossima canzone è bellissimo, viene da Raffaele Ciavolino, un italiano famoso per suo Jack and House. Però bene che senti un trucco dentro, un sample che è stato usato tantissime volte, però the original Michael McDonald 1982, I Keep Forgetting, che è famosissimo, che Warren G ha samplizzato in 1994 with Regulate, but this one's called Do You Love Me. It's the original mix. Expect to see some of you get out of your chairs and start to boogie with this one.

Quella canzone è Roses, the extended mix by Ted Delacourse. La prossima è della Funkstar Sisters con un nome che I Like It, the Louis Botella remix. And I do hope you like it. Questa è l'ultima canzone per quest'ora. Sei stato con DJ Nick qua su Rete 3. This was Sunday Disco Society. Remember, you can listen to us on Sunday afternoon, Saturday evening in replica alle 9 e anche sul streaming su rsi.ch. Hope to see you next week where we'll have some more awesome tunes. Remember, Sunday is an attitude. You can bring yourself wherever you go. Have a great week. See you next time. Ciao.

0: avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
1: Vero, vero, vero.
0: Perché
1: tutto
0: qui
1: vero.
0: Si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
1: Eccoci qua un'altra domenica con Alessio Rigoni e KA DJ Sterchi qui con voi, amiche e amici di Rete 3. Sappiate che numerose ricerche scientifiche dicono che chi ascolta la radio la domenica è più avanti e ha un QI molto più sviluppato, è veramente una persona eccezionale. Grazie di ascoltare la radio anche di domenica 31 maggio. Siamo a un passettino, a tanto così, dall'inizio dell'estate a livello meteorologico. Perché sapete che i meteorologi dicono a livello mondiale che le stagioni iniziano il primo del mese. Noi invece aspettiamo il 20, il 21, il 22, insomma il calendario. Ecco, invece per loro no, è proprio il primo per mettersi tutti d'accordo e quindi domani saremo già in estate. Ma in realtà è già da una settimana e mezza, almeno che con queste temperaturine, no, una settimana, non di più, che siamo in estate. In realtà poi, in realtà punto 2, scenderemo con le temperature sta settimana, ci saranno già qualche temporalino stasera previsto qua e là, ma poi fra qualche giorno, si parla di giovedì, le temperature torneranno tipo giuste a 22 gradi massima. No, ma non parliamo del tempo, parliamo di questa trasmissione che vedrà pezzi di radio in replica, ma pezzi valorizzati, pezzi belli da risentire. Il club dei cialtroni, Non ci resta che il cactus, le cose di Parzialmente scremato, le cose di Caffè Soirée, le cose di Caffè Soirée, l'ho già detto? Ah no, le cose di Serotonina anche. Ma prima la musica di Rete 3 con questa band meravigliosa del canton Grigioni, 77 Bombay Street.

0: No, non è canzone. Io mi vedo questa immagine bucolica, un bel prato di collina alpino, ovviamente grigionese come la patria, il cantone, diciamo, d'arrivo dei Bombay 77, Bombay Street, Mount Everest. Però anche perfetto per stendere il bucato, proprio con quell'arietta, quella brezza calda, 30 gradi, queste lenzuola pastello. Sono caduto nell'LSD da bambino. No! Sono così, è normale. Ma anche parte del pubblico di Rete 3 è così, bello creativo, un po' folle. Ma soprattutto noi, i nostri animatori, come i cialtroni, cosa c'è di più folle dei cialtroni? Che ogni tanto ci dicono anche delle cose interessanti, ogni tanto, cioè delle cose anche utili ogni tanto, tipo le scuse da utilizzare per non andare a qualche evento che non ci interessa. Tipo, questo è il periodo proprio dei matrimoni, ce ne sono troppi, troppi.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Torna alla rubrica scuse impossibili da sostenere quando hai tradito. È una rubrica che facciamo spesso il venerdì, sono proprio quelle scuse che non reggono, quando lei ne dice una talmente grossa che lei o lui ti dice vai.
3: Sì, no, quelle incredibili.
2: Quelle incredibili, però prima hai una sigla, ne puoi anticipare qualcuna?
3: Sì, un po' di scuse.
2: Dai,
3: allora, partiamo col presupposto che fa così. È l'altra

0: e mi ha chiesto dov'ero.
1: Giusto, giusto.
0: Dove ero stato?
1: Dove eri stato?
0: Ero stato dall'altra.
1: Non devi dirglielo.
0: E gli ho detto da Mario.
1: Hai detto da Mario.
0: A spostare un armadio. Poi tornando a casa.
1: Cos'è successo?
0: Ho trovato un gatto.
1: Sì, Gustavo.
0: L'ho portato al gattile.
1: Pure.

0: Era il cane di Mario che mi ha offerto da bere.
1: E t'ha offerto da bere.
0: Per questo ho fatto tardi.
1: Non dire bugie.
0: E so di alcol.
1: Ecco, bravo, mettiti a letto.
0: E di profumo di donna. Perché lo usa Mario.
1: Sì.
0: Grande Mario.
1: Grandissimo Mario. Il senso è questo: scuse e storie insostenibili per andare a giustificare un qualcosa che non... Ti leggo alcune scuse che ho qui e che mi sembrano facciano al caso nostro. Beh, io e lui lavoriamo insieme. Ho voluto provarne uno che faceva un lavoro diverso.
0: Non è una scusa, la realtà, o no?
1: Eh sì.
0: Ma mai lavorare insieme.
1: Guarda, scusami, le luci erano spente, non riuscivo a vedere, pensavo fossi tu.
0: Questo è bello.
1: Volevo vedere se mi amavi abbastanza da restare dopo che l'ho fatto con un altro.
0: Beh, è una prova, è un test.
1: Era il mio compleanno e desideravo davvero fare questa cosa.
0: Eh beh,
1: giusto.
0: Metti un quarantesimo, un trentesimo, un quarantesimo, eh.
1: Ti leggo l'ultima che secondo me è fantastica.
0: Sentiamo.
1: Ho pensato a te tutto il tempo.
2: Gli avanzi di Rete 3.
3: Il meglio e il peggio degli

0: Grande brano del 1996. Attenzione, finale, finale. Yes, Cranberries, che capolavoretto. No, continua a dire capolavoro, faccio il DJ Maranza, no? Beh, questa è assolutamente epocale, dai, Salvation. I Cranberries negli anni 90 hanno dato il meglio di loro stessi, ma questi sono gli avanzi della domenica 31 maggio 2026 con DJ Sterchi. Siamo appena partiti, abbiamo superato le 15 in allegria. Spero, anche per voi, che sia una bella domenica, calda, giusta, piuttosto estiva, e che sia piacevole. Se no, cerchiamo di renderla piacevole noi con la radio, e adesso lo facciamo con un trancio bello gustoso e nutriente di Non ci resta che il cactus, che non possono mai mancare perché ci danno il sorriso tutti i giorni dalle 10.30 sulle frequenze di Rete 3, Ottavio, Elis e Fabio. E questa settimana uscente, quella che sta agonizzando in queste ore, che sta finendo, la settimana che abbiamo quasi al termine, ha visto un evento clamoroso. A parte che era lunedì di Pentecoste, quindi una settimana corta, bellissima, tutto il resto, però martedì c'è stato il Giro d'Italia, la 16ª tappa del Giro d'Italia, che è andata da Bellinzona fino a Cary, ed è stato un evento clamoroso, clamoroso anche per le temperature, perché loro non si aspettavano di venire qua in Svizzera e in mezzo alle Alpi, beh, più o meno in mezzo, nelle prealpi, diciamo così, e beccarsi 30 gradi di temperatura anche in montagna. E quindi, beh, ne abbiamo parlato anche noi a Rete 3.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Hai guardato ieri il Giro d'Italia?
3: No.
2: Perché?
3: E non sono un grande appassionato.
2: Non sono un... fai Svizzera.
3: Esatto, no, ma non sono un grande appassionato. Cioè, è come guardare le macchine, le moto. È una cosa che non mi appassiona, quindi non riesco a guardarlo.
2: Però quello che ha impressionato è stato il bagno di folla. Un fiume di gente che ha invaso le strade, salutato il passaggio.
3: Non è successo niente di strano.
2: Lungo tutta. Qualcosina.
3: Ah, sì?
2: C'era uno vestito da mucca che correva di fianco ai ciclisti.
3: Ma si può? Cioè, non è che viene arrestato se fai una cosa così, subentri nella gara.
2: Poi c'è la discrezione del singolo, anche quelli che fanno il tifo con le mani allungate in mezzo alla strada e le tolgono solo un millisecondo prima che passi, può dare fastidio. Comunque le persone travestite spesso da animali che corrono per un tratto di fianco ai ciclisti sono una tradizione delle gare ciclistiche. Questo vestito da mucca, Mitch sostiene che era lui. Io non ci credo.
3: Lui dice che non ci credo. Era proprio non lui credo. Travestito da mucca. Beh, me lo vedo però Mitch travestito da mucca,
2: sì,
3: che corre,
2: viene
3: immortalato nella corsa.
2: Poi bisogna dire che il passaggio del Giro è un'occasione per farsi vedere in mondovisione come questo vestito da mucca.
3: Certo.
2: E per lanciare messaggi in mondovisione. Qual è il mezzo che si usa per lanciare messaggi in mondovisione?
3: Si fa come Paolini era, vai a urlare dietro qualcuno.
2: Meglio, c'è l'elicottero.
3: Vai con un cartellone.
2: Le scritte sulla strada.
3: Sulla strada, non coi cartelloni?
2: Le famosissime scritte sulla strada durante le piste. A parte che aspetta, devo tornare indietro un attimo.
3: Vai indietro.
2: Chilometro zero.
3: Sì.
2: Inquadrano i ciclisti. E sulla destra si vedeva un famosissimo locale a luci rosse. Si vedeva proprio l'insegna, senti che anche a Ferrando è venuta da ridere.
3: Vai.
4: È chilometro zero che sta per arrivare.
2: C'è la prima immagine del Ticino perché si collegava.
3: Chilometro zero.
2: In quel momento era un locale a luci rosse.
3: Bellissimo.
2: Tra l'altro conosciutissimo in Italia dai commenti. Adesso ti cito un po' di scritte che sono state trovate.
3: Vai.
2: Sulla strada.
3: Dimmele, sono curioso.
2: Sul tratto molare cari particolarmente, era molto denso di scritte. Una voleva tentare i ciclisti e la scritta era birra gratis con la freccia a destra, cioè voleva farli
3: cambiare traiettoria.
2: Tantissime scritte Forza Ambrì.
3: Vabbè, ci sta, ha senso.
2: Anche Lugano Morda, Morda.
3: Ah, quella O però, sì.
2: No, non quella O.
3: No, era quella E, fa niente.
2: Viva il Nocino!
3: Viva il Nocino!
2: Viva il Nocino!
3: Sì?
2: Coppa Cobram, citazione dal film di Fantozzi, quella temibile Coppa Cobram, il direttore. Poi uno ha scritto, andiamo bene. Sospiritosi. Sospiritosi.
3: Ma sono tutti di qua quelli che hanno fatto le scritte?
2: No, dipende, non lo so perché.
3: Andiamo bene.
2: Non lo so, dipende, ognuno fa quello che vuole. Cioè, a un certo punto c'era scritto sulla strada, la vedevi proprio dall'elicottero, Luisa.
3: Luisa.
2: Luisa.
3: Oh.
2: Se ci ascolti, Luisa, spiegaci.
3: Perché hai scritto il tuo nome sulla strada?
2: O era una dichiarazione d'amore,
3: potrebbe.
2: Poi a un certo punto c'è scritto e il tennis punto di domanda, non lo so.
3: Ma perché?
2: So.
3: Ma perché?
2: Questo è da interpretare. Forse intendevano perché non trasmettete il tennis.
3: No, ma se c'è, ma scusatemi, Non si fa.
2: Perché?
3: È come se su un campo di calcio scrivi il tennis.
2: È il tennis,
3: ma perché?
2: Scritto così, no?
3: Ma no, ma non si fa. Poi
2: e
3: cos'altro c'era?
2: Immancabile, eh? Alla fine, prima della salita finale, però, sì? Per motivarli. Questo c'è in quasi tutte le tappe.
3: Sì?
2: Viva la fuga!
3: Va bene.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: cos'è un sogno? Sembra proprio la canzone perfetta per un viaggio. Sei in un paese africano, comunque anche latinoamericano, anche thailandese, cioè asiatico, in un posto all'estero, e vedi queste immagini che passano tipo in autostrada, veloci, o su una strada in qualche posto esotico. Che bello, posso dirlo, con queste frequenze basse tutte da ballare, ma comunque così intimo. The Second Voice, che è un progetto musicale emergente legato alla scena Afro House e Amapiano, che è un genere musicale nato in Sudafrica verso la fine degli anni 2010. Il nome in lingua Zulu significa più o meno i pianoforti, perché il suono è costruito spesso su linee di piano morbide e ripetitive. Quindi questa è una deep house, o una deep house sudafricana dal sapore chiaramente afrobeat. Sono artisti che vengono dallo Zambia, anche se dicevamo l'amapiano è un suono che parte dal Sudafrica. E a proposito di Africa, abbiamo avuto delle belle temperature africane negli ultimi tempi, e c'è stato anche un allarme canicola la settimana che sta finendo proprio oggi. Ne ha parlato la Tiki in Parzialmente Scremato, dandoci anche dei consigli su come superare allegramente la caldazza. E sono consigli preziosissimi, soprattutto perché arrivano da Tiana Riva.
1: Gli avanzi di Rete 3,
0: la nostra tuttologa.
2: Ah, vi vedo bene, eh? Voi che già questa mattina all'annuncio, alla prima giornata di canicola dell'anno, state soffrendo. Ah, vi vedo bene a luglio, agosto. Beh, ricordate che c'è sempre il buon rimedio della nonna, della zia, ma di chiunque, di farsi eventualmente un bel pediluvio con l'acqua non freddissima, fresca, prima di andare a dormire. Solo i piedini però, perché se fate la doccia fredda, poi il corpo si deve riscaldare e fate tanto peggio. Però sembrerebbe che anche solo un buon pediluvio con l'acqua fino alle caviglie possa fare una gran differenza. Provate, fatemi sapere, queste sono le cose che io leggo e che non metto mai in pratica. Però aspetto eventualmente le vostre valutazioni. E per gestire la caldazza, la città di Tokyo ha invitato i suoi dipendenti ad andare al lavoro indossando pantaloni corti e t-shirt invece di degli abiti, quelli più formali, per chi deve rispettare anche un certo standard d'abbigliamento sul lavoro, per esempio giacca e cravatta. E quindi l'imposizione di liberarsi pantaloni corti e t-shirt per cercare di ridurre l'uso dell'aria condizionata negli uffici pubblici, quindi risparmiare denaro, visto che l'energia elettrica costa. E si chiama Tokyo Cool Biz. È un protocollo che hanno utilizzato per la prima volta nel 2005, e appunto si invitano le persone ad adeguarsi alle temperature alte. Per la prima volta l'hanno introdotto nel 2005 dopo un'ondata di canicola devastante da quelle parti, perché anche lì le temperature e il clima estremo si sta facendo sentire già da diverso tempo, ma un po' come ovunque nel mondo, non ci sorprendiamo, vediamo anche noi questi poli opposti che scatenano disastri anche. E l'invito riguarda le persone che normalmente vanno a lavorare in giacca e cravatta. Ecco che quando scatta il Tokyo Cool Biz, queste persone devono andare a lavorare con i pantaloni corti e la t-shirt, invece insomma della formalità che solitamente contraddistingue la loro professione. E tra i comportamenti previsti da questo protocollo c'è non tenere l'aria condizionata sotto i 28 gradi, e appunto l'abbiamo detto, vestirsi con abiti comodi e leggeri. Mi stavo chiedendo se anche dalle nostre parti, negli uffici, questo per cercare di ridurre l'uso dell'aria condizionata e risparmiare denaro, oltre che acciacchi anche sulla salute, perché quando entri in un posto super climatizzato, magari con 22-23 gradi, dopo che e ci entri che sei sudato, bene non ti fa.
3: Gli avanzi di Rete 3.

0: degli avanzi di Rete 3, domenica pomeriggio del 31 maggio con DJ Sterchi e adesso anche Teddy Swims, Mr. Know It All. Ecco, perfetto. Alla numero 2 del Music Poll, brani attuali a metà maggio 2026. E adesso ascoltiamo Julie Meletta in Café Soirée che ci parla di viaggiare, certo. Siamo andati in Africa prima, abbiamo sentito suoni afrobeat, ci fa viaggiare anche la Julie Meletta, ma siamo più in Svizzera, in treno. Viaggiare in Svizzera in treno è molto figo, un po' caro forse, ma molto molto figo e si arriva veramente dappertutto. E quando i viaggi sono più lunghi, cosa fate? Appoggiate i piedi sul sedile davanti? Oddio, io lo faccio.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Troppo comodo.
2: I piedi nudi sul treno, cioè sui sedili del treno, avete capito, no? Ebbene sì, è una cosa che divide perché alcuni viaggiatori decidono di mettersi comodi, un po' troppo comodi secondo alcuni, e quando arriva il primo colpo di caldo, specialmente, ecco, se lo spazio lo permette, via le scarpe e su i piedi sul sedile di fronte. È un atteggiamento molto contestato sia sui social delle FFS che sui loro forum ufficiali. C'è gente che si lamenta, però la cosa va avanti. Insomma, qualcuno su questo forum ha raccontato di aver pagato una multa di 25 franchi dopo aver messo i piedi con le scarpe, però attenzione, con le scarpe sul sedile. E io in realtà ero stupita, ma dalla cifra, perché pensavo che la multa sarebbe stata più onerosa, invece no, sono 25 franchi, che comunque non fa piacere, però ecco, non è troppo. Lui addirittura si è lamentato dicendo: non c'era nessuno intorno a me e le mie scarpe erano pulite. Allora, ragazzo mio, definiamo pulito, perché se tu sei arrivato al treno significa che hai camminato, no? Per la città, e quindi non potevano essere proprio pulite pulite. Sul regolamento delle FFS non c'è scritto esplicitamente di non mettere i piedi sul sedile, ma c'è scritto che è vietato sporcare o rovinare i sedili. E allora qui appunto c'è la discussione che si apre, si sono scatenati gli utenti anche appunto nella Svizzera romanda, chi pro e chi contro. Quando sul treno fa proprio caldo, comincia qualcuno già a togliersi le scarpe, a togliersi pure le calze e a mettere i piedi sul sedile, una cosa che fa arricciare il naso a molti, ma non a tutti. Stavo leggendo i vostri messaggi, ci sono i nostri habitué. Paquito dice: bonsoir, bonsoir, io sono spesso un po' stravagante, ma i piedi li preferisco per terra. Tollero ancora levarsi le scarpe, però secondo me per educazione e rispetto andrebbero tenuti per terra, dice lui. E poi è d'accordo con me, dice: 25 franchi di multa sono niente a confronto, cioè ci aspettavamo di più, bene che non sia troppo la sanzione, però ecco, ci ha un po' stupito. E poi il nostro Luca, che lui tra l'altro è in vacanza adesso, ci sta ascoltando anche dalla sua destinazione, dal Trentino, e si sta riempiendo di dopo sole perché si è scottato dopo 5 ore di escursione. Ma sei uno sportivo allora? Scusami, è andata di traverso. Di traverso la saliva, ce la posso fare, ce la farò. Allora, lui dice che è questione di educazione e rispetto dello spazio altrui, anche perché probabilmente non a tutti profumano i piedi, è certo. E poi dice: sai che bella formaggera che diventa? Mamma mia, solo questa espressione mi ha fatto venire i brividi. Comunque, sempre su... leggevo i commenti del 20 minuti Romando, che è stato quello che ha postato questa notizia, e qualcuno diceva: io mi tolgo le scarpe potenzialmente sporche e i miei piedi poi dentro sono puliti, molto più puliti dei pantaloni, delle giacche e dei capelli di altri passeggeri. Cioè, voi appoggiate la testa laddove quanti altri hanno appoggiato la testa con i loro capelli unti? Ecco, i miei piedi a confronto sono pulitissimi e io continuerò a farlo. Qualcuno dice: non capisco dove sia il problema, finché c'è posto e viene rispettata la pulizia. Il rispetto significa anche tollerare il comfort degli altri. Ah, e poi di nuovo il nostro Luca dice: vabbè, diventiamo tutti ipocondriaci e levitiamo per non avere contatti col sedile. Il sedile si chiama così per il sedere, se no sarebbe una pedana, dice lui. È vero.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: ci sembra un po' Call Me dei Blondi, effettivamente. Ma non è quella, no, sono U2 2023, Atomic City. Il brano è uscito quell'anno per accompagnare la residency degli U2 allo Sphere di Las Vegas, questa sala cupola piena di tecnologia dove vengono proiettati dei video a 360 gradi, praticamente una roba pazzesca. E il titolo richiama un vecchio soprannome della città, Atomic City. Negli anni 50 Las Vegas veniva chiamata così perché vicino al Nevada si facevano i test nucleari in allegria e i turisti andavano perfino a guardare i luoghi atomici nel deserto. Ma che belli gli anni 50, dove provavano le bombe atomiche negli atolli, ma anche oltre gli anni 50 e nei deserti. Per fortuna abbiamo superato quella parte lì della follia umana, ci resta addosso un bel po' di follia umana. Alcune delle follie umane le raccontiamo noi a Rete 3 per prenderci in giro, ma anche per farci due risate. E a Serotonina però ci parlano di tutt'altro, ci parlano di temi fondamentali della conoscenza umana, le sirene. Oh, vi siete chiesti, ma chi sono le sirene, da dove vengono, che storia hanno le sirene? Ve lo spiega Cristian Bernasconi con Rosaria Nervi.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Sì, oggi parliamo delle sirene perché, vabbè, abbiamo tutti nella mente la forma della sirena grazie alla sirenetta, Walt Disney, eccetera, ma è importante sapere anche come questa figura sia cambiata nel tempo, quali sono le varianti regionali che troviamo in giro per il mondo e perché, quale scopo avevano, cosa facevano, eccetera. Le troviamo, come dire, nei dipinti, nella letteratura, insomma, ci sono tante storie legate alle sirene che non erano, diciamo, agli inizi delle donne, come delle metà donne, metà pesci, ma erano delle, come dire, figure alate. Dalla forma alata si è poi passati gradualmente attorno al Medioevo alla forma che più conosciamo oggi, quella mezzo essere umano, mezzo pesce. E questo legato anche al fatto che per il cristianesimo poi la figura delle sirene diventa un po' il simbolo della tentazione, una vera e propria, appunto, anche un modo di parlare dei piaceri mondani e dell'attrazione del peccato. Quindi per questo motivo poi la si ritrova anche nella Divina Commedia. L'aspetto magari curioso è che in italiano il termine sirena si usa per le due forme, alata o a forma metà pesce, mentre in inglese si fa la distinzione con due termini ben definiti. Uno è sirens, che è la forma alata, e mermaids, che è invece la forma a pesce, quella che conosciamo di più.
3: Cristiano, ha una biblioteca da fare invidia a, non so, alla biblioteca cantonale?
2: Beh, è molto settoriale, però è tutto quello che riguarda natura, divulgazione scientifica, non tutto, ma mi piace comprare libri proprio di carta.

0: eventuale cucciolo o bambino. Insomma, sono tutte cose che vengono, come dire, affrontate, spiegate che non possono esistere, così come il saper resistere nel mare a temperature che non sono sempre calde, quindi ci vorrebbe una struttura fisica diversa, e per arrivare a temi legati a come espellere i rifiuti di scarto del nostro corpo, da dove e come, perché anatomicamente non si sa bene come sia possibile. Insomma, aspetti curiosi che però hanno un fondamento scientifico.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Le cattive abitudini, uscito qualche settimana fa, Mace con il feat di Salmo e con la Pesce. Salmo, quello incazzato, sempre incazzato tra l'altro, bello duro, mi piace un sacco ovviamente, e quello invece morbido, più melodico, con la Pesce. In mezzo c'è Mace che ci racconta i suoi comportamenti autodistruttivi. Sono le cattive abitudini, metafora appunto di questi comportamenti e di questi meccanismi da cui è difficile uscire: dipendenze emotive, caos interiore, vita notturna e dipendenze dalla musica di Rete 3.
1: Stai ascoltando gli avanzi di Rete 3, il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: pit degli anni 90, infatti del 97, andava tantissimo questo sound che abbracciava house, deep house, jazz, rap, funk, insomma groove, soulful anni 70 e non solo. Sandman, il titolo di questo pezzo di Blue Boy, che era un progetto musicale del DJ e produttore scozzese Alexis Lex Blackmore. Prima lavorava come DJ tra Glasgow e Londra e aveva anche collaborato con ragazzi, con gli Shaman nei primi anni 90. E con questa canzoncina tanto carina ci salutiamo. No, si chiude la prima ora degli avanzi di Rete 3.
1: Radio Televisione Svizzera.

0: quando c'era Avanti Tutta, dai dai, ma anche nel mio programma Dai che è venerdì, dai dai dai che è venerdì, anche di lunedì c'è, cioè, il tipo basta attendere, basta avere un po' di pazienza che arriverà ancora un altro venerdì, il giorno della felicità, che bello. Shakira e Burna Boy hanno scelto questo per i mondiali di calcio, insomma hanno scelto il gota della musica mainstream latina, quello vecchio che è Shakira e quello più attuale che è Burna Boy. Scusa Shakira, non volevo, però è vero, è il passato e il presente. Che sadico. Vabbè, comunque questo è sempre DJ Ster, che sempre gli avanzi di Rete 3 la domenica pomeriggio. Siamo all'interno della seconda ora, quindi abbiamo superato le 16 in allegria e spensieratezza, e in quest'ora avremo pezzi di radio da riascoltare, per esempio da Non ci resta che il Cactus, che torna e ritorna, poi c'è il Morning, che per questa settimana uscente è Bar Sport. Mamma mia, veramente, ne sentiamo di ogni, alle 7:30 di mattina, poi c'è Chip Chip, c'è il Club dei Cialtroni, c'è Dai che è venerdì, insomma parleremo di tante belle cose in leggerezza, ovviamente, e ci sono anche delle cose un po' più specifiche, non nel caso di Non ci resta che il Cactus, che sono ragazzi che sono lì per farci sorridere, e quindi, beh, sentite quale livello raggiungono con questo inserto, con questo momento.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: E si parla ticinese, eh?
2: Torna una rubrica del Cactus, che è proprio il caso di dirlo, una rubrica del Cactus, si chiama Il tutorial misterioso. Come funziona? Qui in studio, dietro un paravento, c'è il signor Alfonso, mi sente?
3: Pronto!
2: Ecco, lui è dietro un paravento ed è pronto per il tutorial misterioso. Quindi lui costruirà qualcosa dicendo passo passo quello che fa, e io insieme a voi cercherò di capire che cosa sta costruendo, perché neanche io lo sto vedendo. Quindi solo dalle sue indicazioni proviamo a indovinare cosa costruisce oggi il bravissimo Alfonso. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora prendo, inizio subito.
2: Sì, prego, vado prego,
3: così,
2: vada.
3: Allora prendo 10 bastoncini di legno, tipo quelli del gelato, ce ne mente, no?
2: Sì,
3: poi mi accingo a prendere D4, D5 elastici robusti e un tappo da plastica.
2: Tappo di cosa, tipo?
3: Tappo di plastica.
2: Sì, ma
3: cioè, neanche ho iniziato, già si mette a fare di domande di scemo.
2: No, ma dico di che grandezza il tappo. Che
3: Lo dica subito. Allora, tappo di una bottiglia di plastica da circa un litro e di 75.
2: Non esistono da 1,75.
3: O anche un cucchiaio di plastica.
2: Va bene, ma perché dice allora, plastica? Vabbè.
3: Colla a caldo che attacca, mi raccomando, e nastro di biadesivo, anche una brancata di paline di carta.
2: Va bene.
3: Le paline, attenzione, questo è importante, fatte rigorosamente con di carta riciclata della Valemancia, se non funziona.
2: Guardi, stanno scrivendo che non si capisce niente.
3: Però, scusi,
2: Sì.
3: Mi lascia di finire, poi si capisce tutto.
2: Allora,
3: no?
2: Brancata di palline, brancata sarebbe manciata, eh?
3: Ma non faccia domande sceme.
2: Non è una domanda, vabbè, procedimento.
3: Allora, inizio con il sovrappongo 8 bastoncini.
2: Ma come parla?
3: E li lego alle estremità. Scusi, che è un po' difficile farlo qui qua dietro. Con degli elastici. Poi prendo i restanti 2 di bastoncini e li lego d'insieme solo a un'estremità, però.
2: Ho capito, sta facendo un portamatite.
3: No, ma se mi lascia finire, io finiresti.
2: Okay.
3: Però attenzione, di che il momento si fa d'intenso.
2: Sì.
3: Inserisco la pila di 8 bastoncini tra i 2 di bastoncini legati, spingendola vicino all'elastico che li tiene uniti.
2: Che cosa sta facendo?
3: Poi uso un elastico per legare a X il punto di in cui la fila di bastoncini incrocia il braccio di lancio per distabilizzare il tutto.
2: È un portamatite, ho indovinato.
3: Ma lei è nato così o fa apposta?
2: Vabbè, si
3: allora proprio... io dicevo di incollo il tappo di plastica o di fissa.
2: Non ci credo neanche lei,
3: non
2: ci credo neanche.
3: E no, mentre ci avete i moscerini.
2: È caduto il
3: morsellino.
2: Ok.
3: Dicevo, allora incollo il tappo di plastica o di fissa il cucchiaio.
2: Parole a caso ormai, prego.
3: Sulla punta del bastoncino superiore. ed ecco fatto, tac, lì il divertimento di ufficio garantito.
2: Ah, ok, abbiamo un indizio, serve in ufficio. È un tappetino per il mouse. Ma no, di legno.
3: Io a questo punto credo che lei sia nato di così, eh.
2: È un salvaschermo di legno.
3: È uno di quelli che preriscalda il microonde, vero?
2: No, vabbè, facciamo così, fate pure le vostre ipotesi, poi tolgo il paravento e vedo cosa ha costruito il signor Alfonso. La fionda, no?
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Cosa Nostra è uscito il primo gennaio e ce lo siamo gustato per tutto il mese che termina proprio oggi, perché domani entreremo nell'estate meteorologica, come detto prima, il primo di giugno. Era Gaia, ma entreremo anche in un mese molto sportivo. Lasceremo alle spalle i mondiali di hockey per i mondiali di calcio e quindi ne parliamo anche noi come RSI, ovviamente seguiremo i mondiali, ne parliamo nelle varie emittenti radio, sui siti internet, c'è tutta la copertura del caso anche sul sito e nell'applicazione Play RSI e tutto il resto, ma ne parliamo anche ironicamente, goliardicamente, come fossimo uno spogliatoio di ubriaconi la mattina nel bar sport. Non lo dico perché li ascolto la mattina alle 7:30 e in effetti è proprio uno spogliatoio dove ne sentiamo di ogni, non si parla solo di calcio, anzi, e ogni tanto salta fuori qualche ospitone come Valon Berami, grande giocatore svizzero di calcio che conoscete bene, ma lasciamo lo spazio per 4 minuti e 48 secondi a quei cicciaroni del Bar Sport del Morning di Rete 3.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Ciao Valon.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
2: Allora, Valon, io è una vita che voglio, sono Guglielmoni, è una vita che voglio farti questa domanda. Tu eri nello studio Champions della RSI l'anno scorso, sei stato sostituito da Ganz quest'anno perché hai preso un'altra via professionale, e però farai tutto il mondiale con noi della RSI, questo ci rallegra. Volevo farti una domanda sullo studio della Champions dell'anno scorso. Tu che hai giocato ad altissimi livelli cercavi di fare i tuoi ragionamenti e Casolini continuava a sovrapporsi con le sue scemenze. Dalla televisione vedevamo veramente che gli volevi mettere le mani al collo. È così?
3: No. Quello no, però no, è bellissimo condividere lo studio con idee diverse. Poi ogni tanto, come ho detto recentemente, spero che ogni tanto scherzi, però dubito, mi sembra, no, di vedere un attimino l'andazzo. Però ogni tanto lo guardo e dico, ma sicuramente scherzerà. Invece anche dopo, dietro lo studio, poi continuo con il suo discorso e se ne va a casa pensando di avere ancora ragione, però è fantastico anche quello.
4: Valon, ci si appresta al mondiale, sarai con noi al mondiale, che Svizzera sarà?
2: Guarda che non è sordo, ci sente.
4: Ma io ho il tono di voce forte.
3: Cioè, no, si va
4: ai quarti di finale quest'anno al mondiale, oppure lo scoglio degli ottavi è sempre lo scoglio insormontabile per la carovana rossa
5: crociata? Sono anche i sedicesimi quest'anno,
4: sì,
5: prima,
4: ma
5: ricordiamo.
4: I sedicesimi sono già passati.
3: Ma in realtà dobbiamo, secondo me, da questo mondiale dobbiamo domandarci se i quarti di finale valgono come i quarti di finale di una volta, cioè, ma non perché io ho giocato in quell'era, non per fare paragoni, quello non mi interessa, più che altro vedendo le partite che ci sono ho la sensazione che ci sia un turno, ma anche per quanto riguarda le statistiche, i marcatori storici del mondiale, presenze, mi sembra che cambi un po' tutto proprio per il livello che c'è, o chi passa agli ottavi, chi passa ai quarti, cioè mi sembra che i quarti diventeranno un po' gli ottavi di una volta, perciò non riesco neanche più ad avere il paragone proprio per questa apertura con molte squadre. Però che obiettivamente, se guardiamo i primi turni, abbassa la qualità, non c'è una sfida, sfida vera.
2: Però scusa, Valon, io l'ho detto qua in questa sede, ci sono partite tipo Curaçao, Uzbekistan, cioè alla fine il livello non è quello di una volta, però qui mi hanno detto no, è bellissimo vedere Curaçao, è bellissimo vedere l'Uzbekistan.
5: Io sono sicuro che Valon non solo guarderà l'Uzbekistan, ma il giorno dopo verrà con i dati sulla fase di transizione dell'Uzbekistan.
4: Valon ha giocato al Genova con Shomurodov dell'Uzbekistan, quindi no, giusto?
3: Sì, esatto.
5: Ha giocato forse anche con Paolo Cannavaro, fratello del CT dell'Uzbekistan.
4: Esatto, quindi sull'Uzbekistan allora, saremo pronti.
2: Allora, io voglio vedere gli ascolti però dell'Uzbekistan.
5: Quelli li vedremo poi. Però possiamo dire una cosa? Chiedo a Nicolò, su Valon Berami, visto che si parlava dell'epoca di quando ha giocato lui, che è sempre stato venduto come un mediano vecchio stampo di quelli che recupera palloni, che picchia, eccetera. Ma tu mi dicevi recentemente Valon tecnicamente era forte. No, ma Valon, cioè, era forte davvero.
4: Allora, c'è un falso storico, ecco, che dicono quando era ragazzino che giocava non aveva. No, Valon tecnicamente rispetto alla media di chi giocava con Valon nei settori giovanili era 10 gradini sopra anche a chi faceva il trequartista. Poi è chiaro che se lo rapporti a Marek Hamšík è meno tecnico, quindi noi lo vedevamo a quel livello lì, anche perché Valon noi non l'abbiamo mai visto a un livello basso, ha sempre giocato a livello
5: ma
4: alto.
5: Ma il rapporto a te tecnicamente?
4: Un pelino sotto.
2: Valon, rispondi pure, prego.
3: No, rispetto a abbiamo iniziato dicendo appunto di quante cose assurde dice Nicolò, vedi, ne ha aggiunta un'altra prima, proprio, cioè, quindi no vabbè, ma allora il fatto è il problema è che bisogna capire di che tecnica parliamo, perché bravo, poi esatto, la tecnica, tanti sono bravi anche in Serie A, Serie B, Serie C. In Serie C sappiamo che se trovi dei talenti poi cambia la tecnica in velocità. Quello che a me mancava è proprio la velocità, no? Quando poi il gioco diventava sotto pressione alta, in velocità facevo molta più fatica, quindi veniva fuori una tecnica di base un po' più debole rispetto magari a come ho detto prima, giocatori come Hamšík, che anche cambiando la velocità la qualità rimaneva la stessa, quindi molta molta differenza la fa soprattutto la velocità del gesto tecnico.
2: Ecco, fa onore a Valon Berami anche questa umiltà post carriera.
1: Gli avanzi di Rete 3.
6: Il meglio e il peggio.

0: musica ticinese a Rete 3 anche la domenica. Sempre a Rete 3, ovviamente, non solo ticinese, attenzione, della Svizzera italiana in particolare, ma in generale musica svizzera molto presente alla radio svizzera, ci mancherebbe altro. Ma loro sono gli Husband e sono targati T. Turn on the light è un brano che è uscito proprio quest'anno, il 17 aprile. Stai ascoltando?
1: Stai ascoltando?
0: Giusto, brava.
1: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
0: Ma peggio, eh. Fra poco Chip, quindi tocca alla Simona Foglia raccontarci qualcosa. So che si parlerà di leggenda e leggende. Assolutamente domenica pomeriggio interessante.

0: E abbandoniamo il 2004 per tornare ai giorni nostri, o almeno gli ultimi 7 giorni, che è quello che facciamo. Riascoltiamo pezzi di radio della settimana che sta per uscire in questo momento, in queste ultime ore. E allora tocca a Simona Foglia, che con Lorenzo Buccella spesso ospitiamo anche negli avanzi, perché fanno delle lucubrazioni molto interessanti, letterarie in generale. Scelgono una parola che non era leggenda, quella era la settimana scorsa, ma è coraggio questa volta, e poi ci ricamano sopra, ci raccontano un po' delle cose legate a questa parola. È molto interessante, sono parole a manovella. Questa è la rubrica che è all'interno di Chip Chip, la trasmissione che va in onda alle 15. Sentiamo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: La parola che facciamo girare oggi coraggio. È coraggio. Parole a manovella con Lorenzo Buccella.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Simo.
2: Potete farla girare anche voi questa parola, 079-873-8073, se mi ricordo di andare a vedere poi i messaggi WhatsApp.
3: Allora, coraggio. Iniziamo con coraggio, a parlare di coraggio, per capire che il coraggio dov'è?
2: Dov'è?
3: Dove lo vedi? Perché una volta era visibilissimo, no? C'erano i gesti di coraggio che sono tramandati dagli eroi, a cui poteva succedere solamente qualcosa di eroico, e affrontavano la vita col vento in faccia. Adesso ha tante altre declinazioni di coraggio. Il coraggio, per esempio, di dirsi in difficoltà. Il coraggio cioè che diventa coraggio nel momento in cui fa il cortocircuito col suo opposto, perché forse non possiamo non partire da lì. La paura c'è sempre, non può non essere. Il coraggio non può che inglobare la paura, magari può addomesticarlo, però è possibile avere coraggio senza avere paura?
2: Quindi, no, viviamo di opposti.
3: Però dicendo così vogliamo dire che il coraggio è solo una reazione, cioè un qualcosa che succede, una resistenza. Non lo so, ci sono tante forme di coraggio, dire di no.
2: Sì.
3: Partire all'improvviso,
2: sì.
3: Intervenire durante una rissa o una riunione, prendere la parola. Che altre forme di coraggio ci sono?
2: Io non lo so, direi che partiamo magari dall'etimologia, che può sempre venire in nostro soccorso. Più che soccorso, non abbiamo bisogno di soccorso, noi partiamo, andiamo, però ci può dare degli spunti. Allora, la parola coraggio arriva dal latino cor, cioè cuore, e questa è già una cosa interessante, perché all'origine il coraggio non aveva a che fare con la forza fisica, con l'essere invincibili o senza paura, aveva a che fare col cuore, con il riuscire ad andare avanti anche quando dentro qualcosa batte fortissimo. Infatti spesso confondiamo il coraggio con l'assenza di paura, ma le persone coraggiose quasi mai sono serene, semplicemente fanno le cose nonostante tutto il resto.
3: Vabbè, guarda, prendi tutti i grandi coraggiosi, che siano, scegli pure tu, dal cinema. Hanno sempre il momento, come sto facendo io adesso, con coraggio, di essere balbuzzenti o timidi o tremanti, proprio perché devono vincere qualcosa. Il coraggio è qualcosa che di sicuro non ti dà sicurezza, anzi, ecco, ti crei un'insicurezza, ma perché sei in movimento, parti o lasci qualcosa. Anche qui, partire o lasciare, un atto di coraggio, lasciare il lavoro, le famose storie, apro il ciringhito sulla spiaggia.
2: Allora non so se sono invidiosa o ammirata, o non lo so, sono solo invidiosa.
4: Gli avanzi di Rete 3.

0: Great Pretender. Il nuovo disco esce a luglio. Beh, è un bel momento per loro, un momento di fermento creativo, positivo, carico, come piace a noi, soprattutto da sentire la domenica. Happening è uscito a luglio del 2024 e adesso a luglio 2026 esce anche Act 3. Ecco, vabbè, come si intuisce facilmente dal titolo, si tratta del nono album in studio dei Kasabian, ma soprattutto del terzo capitolo della loro nuova vita, ovvero da quando Serge Pizzorno ha preso il timone anche come frontman dopo l'uscita di Tom Magan per la cronaca. Non volevate, siete un po' nerd della musica, ecco, vi ho dato un po' di informazioni da nerd. A proposito di nerd, abbiamo il club dei cialtroni, loro sono i nerd nel trovare scuse a scelte imbarazzanti. Sono dei cialtroni, ma sì, è ovvio.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: E siamo un po' tutti come loro.
2: Torna una rubrica cult del Club dei Cialtroni che dovrebbe farvi, insomma, capire delle cose, aprire l'orizzonte verso alcune difficoltà. Si chiama "Quando è quel dettaglio che vi frega". Ti chiedo una sigla. La fai quella bella, lo so, fanne una.
3: Okay. Sì, no, l'ho cambiata.
2: Ah, ok.
3: No,
2: okay.
3: Sì, già il suono è diverso. Sì, è
2: sì,
3: nuova.
2: Sì, no, il suono è diverso.
3: Sì, sì, sì,
2: falla, falla diversa.
3: Il dettaglio che ti frega.
2: Che
3: però,
2: ti frega, dettaglio che ti frega.
3: Gli ho dato un altro taglio perché l'altro era.
2: Giusto, l'abbiamo poi suonato, abbiamo cantato.
3: È vero. Pensavi di essere stato furbo.
2: Ma.
3: No, è diverso. Che andasse come volevi te.
2: No, paura.
3: E invece quel dato dettaglio.
2: Sì.
3: Ti ha messo inesorabilmente.
2: No, no, no, no, no, non dirlo, abbiamo capito. No, vabbè, ma non dirlo, è chiaro. Non dirlo, dai.
3: Nella
2: no, no, no, no, va bene, l'hai detto. No, no.

0: Grazie, allora è la rubrica del calo dei cialtroni quando è quel dettaglio che ti rovina. E succede una cosa molto strana. Io sapete che non pensavo nemmeno esistesse questa roba. Lei era in viaggio, lei fidanzata è in viaggio e va a un certo punto ad aprire un'app che registra, ma questo è sconvolgente, i pesi sulla bilancia smart, cioè c'è una bilancia in casa che registra tutti i pesi.
1: Probabilmente beh, la domotica, sì, quando hai che... tutto l'impianto connesso, esatto, col sistema appunto della domotica, esatto, ti comunica sul telefono cellulare tutto se manca il ghiaccio, esatto, nella ghiacciata, se manca,
0: esatto,
1: se
0: così
1: è finito il latte, alcuni addirittura ti danno gli avvisi su l'acqua che stai esaurendo.
0: Mai di questo parliamo, ah, sì, ma certo. Pensate che lei apre quest'app e a un certo punto la bilancia del bagno registra stranamente un peso di 54 kg e lei era in viaggio di lavoro.
1: Ok. Ah,
0: hai capito?
1: Sì che ho capito. Il pericolo lei, è dietro l'angolo.
0: Lei incastra il marito perché ovviamente riesce a mettergli lì la cosa. E il marito confessa che c'era un'altra donna in casa. Ma doppio
1: confesso lui. Ma cosa scusa dire? Ascolta, c'era un guasto.
0: Ma finché tu sei lì che sei con un'altra e stai chichigliando, non sono d'accordo, ma sono d'accordo. Ma perché si pesa?
1: Beh,
0: perché
1: si pesa, lei si per pesa? Vedere se ha perso, ma perché? Se aveva perso peso dopo il chichiglio.
0: Ma cosa vai, ma sulla bilancia?
1: Era lì, uno va sulla bilancia, no? Però che sfiga, lo posso dire, sì, dai.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: botta di energia. Sex Lows era il 99, lui era Beck. Questo è uno dei pezzi più famosi, folli e scatenati di Beck. Il titolo inganna facilmente, ma la canzone parla proprio di sfidare le leggi del sesso. Mamma mia. Il brano è biglietto da visita di Midnight Vultures, un album del 99 che è stato un, fatemelo dire, un vero e proprio capolavoro di eclettismo. Non sono uno che distribuisce accrescitivi come se piovesse, come fanno altri colleghi, invece dove tutto è meraviglioso e bellissimo capolavoro, perché se no sarebbe, nulla sarebbe capolavoro, piccola critica, però comunque questo è veramente un grande artista che ha spaziato in tutti i generi musicali, ha toccato qua e là, ha mischiato, ha veramente giocato tantissimo. Adesso vi faccio sentire come ultimo pezzo di radio da scaldare oggi la mia trasmissione Dai che venerdì, che venendo da tutti i giorni dalle 14 alle 15, e il mercoledì parliamo di bambini e genitori.
1: Gli avanzi di Rete 3.
0: Crescere un figlio oggi in molte città assomiglia a un percorso ad ostacoli, il passeggino sollevato sui gradini delle stazioni, i treni per prendere il bus, il parco troppo lontano, il traffico ovunque. La sensazione è che non ci sia mai davvero uno spazio dove fermarsi. In molte città, marciapiedi stretti, attraversamenti pericolosi, trasporti complicati, parchi giochi completamente al sole, che dici vabbè, per l'inverno va bene, ma d'estate, insomma, piccole cose, certo, ma che ogni giorno sommate diventano un peso. E la verità è semplice, è anche da qui che passa la qualità della vita. Quando ogni spostamento sembra una piccola battaglia, quando uscire con un bambino richiede energia, organizzazione e pazienza, anche il desiderio di allargare la famiglia può vacillare. E forse sempre più spesso anche la scelta di averne una di famiglia, oltre all'aspetto economico evidentemente. Non è solo una sensazione, sta succedendo davvero. Pensate alla Cina, nel 2025 le nascite sono scese a 7,92 milioni, il livello più basso mai registrato, e la popolazione è in calo da più anni consecutivi. E allora lì stanno provando a cambiare approccio, non solo incentivi economici, ma città diverse, e quando si mettono in moto loro, ragazzi, più child friendly. Ho trovato un articolo che ne parla, per questo affronto questo argomento, un po' chiaro che siamo diversi, però per certi versi abbiamo anche noi certe problematiche. Città più a misura di bambino. Un piano nazionale lanciato nel 2026 chiede di ripensare le città partendo da chi è più basso, letteralmente dalla prospettiva di un metro da terra, strade più sicure, servizi più vicini, trasporti accessibili, spazi per giocare, per fermarsi, per incontrarsi. Non dettagli, scelte strutturali, perché è diventato chiaro un punto: non basta dire alle persone fate figli, bisogna rendere la vita quotidiana compatibile con quella scelta. E questa riflessione in realtà riguarda tutti noi, perché il modo in cui sono progettati

0: raggiungibili a piedi, piazze vive, succede qualcosa di semplice ma potente. Le persone si incontrano di più, rallentano, si riconoscono e si sentono parte di qualcosa. I bambini in fondo sono un perfetto indicatore urbano. Se una città è comoda per loro, probabilmente lo è anche per gli anziani, per chi ha difficoltà generali, per chi corre tutto il giorno e persino per chi figli non ne vuole. Perché una città a misura di bambino è quasi sempre una città pensata meglio. Negli ultimi decenni abbiamo costruito città per correre, traffico, produttività, consumo veloce degli spazi. Oggi forse serve un piccolo cambio di prospettiva. Non città perfette, ma città in cui sia più facile vivere davvero. Perché una panchina all'ombra, un autobus dove sali senza fatica, un attraversamento sicuro, non sono dettagli, sono segnali. Il modo in cui una comunità ti dice: qui c'è posto anche per te.
1: Gli avanzi di Rete 3.

Alice Bisi, classe 96, cantautrice e produttrice di Firenze. Birth è il nome d'arte. Bene da sola è il suo ultimo singolo. Il centro della canzone sembra essere l'indipendenza affettiva, ma senza toni aggressivi o così rivendicativi. Il titolo stesso mette in evidenza l'idea di imparare a stare bene con se stessi. Io mi auguro che nelle due ore che avete passato qui negli avanzi siate riusciti a raggiungere un livello del genere, cioè di stare bene con voi stessi, ma almeno stare bene, punto. Già questo non sarebbe male. Questo lo dico perché ci salutiamo e ci sentiamo, attenzione, domani in Dai che è venerdì dalle 14 alle 15 tutti i giorni, e poi domenica prossima sempre con questo programma. Ciao, che tono arrogante, con questo programma, domenica prossima, dai.

0: Allora, in Rete 3, io sono Marco Di Gioia, tu sei...
1: Non dico niente.
0: Non c'è la sigla ancora.
1: Non parlo.
0: Cioè, non c'è la tua sigla personale.
1: Vai.
0: Ok, questa è la sigla del programma.
2: Ok.
0: Senti che bello.
3: Senti che atmosfera.
4: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora, procediamo subito con l'errata corrige, vai.
1: Che cosa?
0: Come?
1: Devo dire il mio nome?
0: Non sei sul pezzo. No.
1: Ah, l'errata corrige. Ah,
0: ma
1: giusto,
0: scusa, l'abbiamo fatto
1: hai ragione.
0: Per mesi e mesi.
1: Stavo cercando invano di regolare il volume delle cuffie per questo. Colpa via, mi sono distratto.
0: Ma ci senti? Se vuoi vengo
1: no,
0: lì.
1: No, ci sento molto bene. Fin troppo bene.
0: Quindi, questa è un'offerta che non puoi...
1: rifiutare.
0: Oh, meno male, va. Perché le cose vanno dette come si scrivono. Non lo so.
3: This is the moment. This is one more time the moment that you all have been waiting for.
1: Bella così.
3: Lui è il Cavaliere Oscuro.
0: Che tu pensavi che le presentazioni fossero tutte belle, no?
1: Ogni
0: adesso
1: tanto.
0: Beccati questa.
1: Ogni tanto.
0: Però la sigla è sempre bella, eh?
1: La sigla è bellissima.
0: Lo so. Io allora sono Marco Di Gioia, lo posso dire. Tu?
1: Davide Staffiero.
0: No, vabbè.
1: Come no?
0: Dai, no, mi
1: è il Cavaliere Oscuro, ma non posso dirlo io, se lo dico
0: no,
1: io sembra
0: no,
1: che...
0: No, tu sei il Cavaliere Oscuro.
1: Okay,
0: cioè,
1: bene.
0: Privati dell'identità che hai avuto fino a... Tu sei il Cavaliere Oscuro.
1: Sono il Cavaliere Oscuro.
0: Domenica, su Rete 3, alle 17, che si fa?
1: Si parla di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.

0: Volevo dire una cosa, posso dirla? Rafforzando questo disco bellissimo Of Monsters and Men, Dirty Pose. La la la.
1: La la la, giusto.
0: Ma dice la la la o da da da?
1: Secondo me la la la.
0: No, beh, che poi si può anche fare una recensione al volo, no? Di questo disco, ormai di 14 anni fa.
1: Lascerò a te questo no, onere no. E onore.
0: Nel senso che arriviamo in ritardo, ma ci arriviamo. Beh, loro sono islandesi e arriva dal film I sogni segreti di Walter Mitty.
1: Ah, è vero, giusto. Molto carino quel film.
0: Dirty Pose, che si può tradire come
1: zampe sporche,
0: sì. Ecco, basta.
1: Bene, bella recensione.
0: Finito, non è che c'è. Dai, giriamo la ruota avanti. Che da un po' che non la giravamo. Ma per quel film lì.
1: Questo film
0: davvero
1: qui è un filmone.
0: E allora attenzione, trama Spingi Gonzales.
2: Spingi Gonzales.
1: Una recluta affronta il suo primo giorno di servizio nella polizia al fianco di un investigatore più anziano che si rivelerà violento e corrotto. L'uomo, finito nei guai per un debito, ordisce un piano servendosi dell'ignaro novellino.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Perché poi la radio non si canta, nel senso che se sei stonato come me, sì, o fai la doccia altrona, esatto, oppure è bandita la mia
1: io
0: voce.
1: Io non mi ci metto neanche.
0: Esatto. E allora se canticchi la fai un po' così. La famosa canta che ti passa mentre ti sciacquetti.
1: Mentre ti sciacquetti.
0: Eh sì. Basta, finito. Non prendiamoci troppo il gusto, perché martedì 23:20 c'è un altro gusto sulla 1, Training Day di Antoine Fuqua.
1: Fuqua.
0: Con l'accento sulla Q.
1: Sull'accento Fuqua.
0: Ecco alcune curiosità interessanti su Training Day.
1: Sentiamo.
0: No, tu.
1: Ah, io?
0: Non volevi dire
1: è un
0: qualcosa.
1: Grande film, è un grande poliziesco, è un po' una via di mezzo, cioè un dramma poliziesco, thriller morale, affresco urbano. Quindi
0: thriller morale?
1: Thriller morale.
0: Cos'è il thriller morale?
1: Perché al centro c'è un dilemma morale, un dilemma di deontologia professionale. Abbiamo un poliziotto corrotto, invece un poliziotto alle prime armi, ancora idealista, quindi c'è questo scontro. E beh, ci sono due grandissimi attori: Denzel Washington, premiato giustamente con l'Oscar, Ethan Hawke, candidato all'Oscar, ma poi non l'ha vinto, quindi l'ha vinto solo Denzel.
0: Gliela stavano per dare la statuetta, poi hanno detto invece no.
1: E invece la diamo a Denzel, che se la merita tutta.
0: Sì, però scusa, non mi piace questa cosa, perché Ethan, a mio modo di vedere, non ha avuto neanche quella carriera che si meritava. Ma grande attore, si è perso a tratti, poi è ritornato. Perché?
1: È perché è un personaggio piuttosto schivo, da quello che so, non ama molto le luci della ribalta, non è uno che frequenta i salotti bene,
0: sì,
1: e quindi preferisce la strada indipendente. Infatti ha fatto anche dei film da regista indipendente piuttosto interessanti. Un bravissimo attore comunque.
0: Sta di fatto che i protagonisti sono loro e la storia si svolge in circa 24 ore seguendo una sola giornata di pattuglia.
1: Esatto.
0: Che non è male come idea.
1: Unità di tempo è un'ottima idea per comprimere tutta la storia e rendere la tensione costante, insomma.
0: Io ho sempre pensato che, volendo, ma ci sono sicuramente esperimenti, tu mi dirai adesso, del genere, che sono già stati realizzati, di film che durano due ore ed è due ore esatte della giornata, presi due ore della giornata,
1: 24,
0: ad esempio
1: la serie TV 24
0: è una serie TV, no,
1: però sono 24 ore, meravigliosa.
0: Sì,
1: le prime.
0: Però io parlavo del film, è il film che si occupa di un lasso tempo, spazio tempo del genere.
1: Sì, ci sono di sicuro
0: non mi viene in mente, lo sai,
1: così
0: che
1: così su due piedi non mi viene in
0: mi
1: mente.
0: Piace prendere in fallo il Cavaliere
1: tutto
0: Oscuro,
1: tutto felice che avevo peccato 24 al volo.
0: Va bene, allora dai, lanciamo Training Day. Quando?
1: Martedì 2 giugno alle 23:20 sulla 1.

0: Pensa che spettacolo Mariah Carey quando si fa la doccia, che detta così sembra una cosa maschilista, in realtà no. No. Io intendo dire quando canticchia sotto la doccia, che sono i luoghi classici, no? Dove,
1: certo, come insegna la doccia altrona.
0: Che non è più, esatto, che non è canta che ti passa, ma canta che mi sciacquettio. E allora lì con questa ugola d'oro, vabbè, ma noi abbiamo l'ugola d'oro del cinema, di cose di cinema, e Claudia, ci sei?
2: Ciao amici di RSI, come state?
0: Bene, grazie. Bene. Rete 3 ti dà il benvenuto e sappiamo tutti ormai che Claudia si occupa di una cosa importante, di andare al cinema per conto nostro. Pensa che bello.
1: Sì, mica male.
0: Io non c'ho voglia, vai tu e le va, eh. Andate su Instagram, cose di cinema, è vero?
2: È vero, ho cambiato nickname.
0: Esatto, perché l'altra volta mi ha detto, no, non sono più Cineverse, sono cose di cinema. Ah, io non sapevo che cose di cinema su Instagram, e quindi sei andata a vedere Backrooms, vale la pena sì o no?
2: Diciamo di sì, dai, diciamo che vale la pena.
0: Però ci hai piegato.
2: C'è una bella fanbase.
0: No, ho capito, ma che è la bella fanbase, voglio dire, chi se ne a un certo punto, com'è il film?
2: È strano, non so descriverlo, sembra a metà tra un film e un videogioco, perché poi la storia è presa da un videogioco, cioè comunque da un aspetto dei videogiochi.
0: Esatto, allora facciamo ordine, quindi Backrooms, che è un film nato da un meme, giusto? Correggimi se sbaglio, e le Backrooms nascono proprio come i cosiddetti creepypasta, cioè su internet, che sono quelle storie che si tramandano di generazione in generazione, sono più o meno aderenti alla realtà, anche spesso inventate, e poi diventano un immaginario condiviso, fatto in questo caso di corridoi infiniti, di moquette gialla, luci al neon sempre uguali. Ma la trama qual è? Perché lo sai che non l'ho capita in realtà. Fallo sapere.
2: Anche per voi. Allora, di base non c'è una vera e propria trama, nel senso, già a partire dai cortometraggi esistenti non c'è una vera e propria trama. Qui nel film hanno cercato di dare una piccola storia in cui sostanzialmente questo negoziante scopre appunto un passaggio attraverso la parete e si ritrova dentro queste stanze dove tutto è confuso, cioè anche proprio ci sono delle persone dentro che non sono proprio delle persone, sono dei ricordi, perché le stanze ricordano, ma sono dei ricordi confusi. È tutto molto confuso.
0: È tutto molto confuso. Allora, Backrooms, allora ho già capito perché è stato intitolato così, quindi dietro delle porte ci sono delle stanze laterali, mettiamola così. E film che è stato diretto da Ken Parsons, che è un regista non qualsiasi, ma uno youtuber che ha lanciato, pubblicato sotto il nome di Kane Pixels, questi shorts, questi come definirli, cortometraggi li chiamavi tu, no?
2: Sì.
0: Che hanno avuto un discreto successo, esatto. E gli hanno detto che significa nel nostro linguaggio, di un'offerta che non puoi rifiutare, significa perché non ci facciamo un film? E lo hanno fatto, però non si è capito niente a quanto pare.
2: Non lo so,
0: è confuso.
1: Io non ti ho mai sentita così perplessa.
0: Esatto. Beh, è un horror, possiamo dirlo, si può definire horror?
2: Sì, dai, facciamo che è un horror, ma non classico, con sangue, non ci sono cose paranormali. Ci sono delle scene con un po' di suspense, è inquietante, certo. Forse più suspense che horror, se proprio devo trovare un genere.
0: Ok, va bene, abbiamo distrutto un film sul quale nutrivo forti speranze. Dietro c'è anche James Wan, giusto per intenderci, l'A24, che è l'autostrada, che era una battuta nostra, ma Claudia ci ha insegnato che è proprio un'autostrada da quelle parti. Autostrada dove, l'A24, Claudia, ci dicevi?
2: Sai che non me lo ricordo, mi sembra dalle parti di Roma.
0: L'A24, vedi? Io scendo sempre dalle nuvole, come sempre. Grazie Claudia, allora alla prossima.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao.

0: Pink Trustful del 2023, per la prima volta volevo fare la recensione 3 anni dopo del disco, però col Cavaliere Oscuro, cosa ne pensi?
1: Bellissimo.
0: Bene, molto bene, queste sono le nostre recensioni.
1: Le nostre
0: andiamo
1: profonde
0: avanti.
1: Parole.
0: Non ci fermiamo mai, anche perché siamo dei cialtroni, nel senso vero. Io, allora.
1: Tu sei nel club ufficialmente.
0: No, perché parlavamo di questa A24, che sì. È che cosa? Una casa cinematografica, di produzione cinematografica newyorkese, e io qualche tempo fa dissi, A24, che arrivano sempre per andare al lavoro prendendo l'autostrada A24, immaginandomi chissà che cosa, no? Ok, una cosa tipo alla A24, mi ha detto Claudia, adesso ci ha detto Claudia, italiana, a Roma addirittura. Ecco, che però se newyorkese, perché? Qual è la storia? Racconta.
1: Perché la storia, da come l'ho capita io e l'ho scoperta grazie a Claudia, è che il fondatore ha pensato al nome, ha pensato a tutto il piano di business proprio mentre si trovava sulla A24.
0: Esatto.
1: Potete dirci, in coda a questo punto.
0: Secondo me sì, ma io volevo sapere di più. Non mi basta questo pettegolezzo sano. Io volevo sapere perché era lì.
1: Dobbiamo approfondire.
0: Da New York a Roma nel traffico, per quale motivo?
1: Approfondiremo.
0: Però, il tocco magico dell'A24 c'è perché ha portato in auge questo elevated horror, cioè sì. Trame un po' più vere, no?
1: Psicologia pura. Sì, ha contribuito, pura, diciamo, a sdoganare un genere un attimino più sofisticato, a volte pure troppo, se vogliamo proprio mettere.
0: Adesso stai,
1: vogliamo fare un po' gli snob.
0: Adesso qua su la polemica. No, era giusto per fare chiarezza.

0: I Tiro Mancino su Rete 3 con L'alba di domani. Cioè, se lo dice lui, per cosa lo dire io? L'alba di domani. Poi classicamente i dischi finiscono senza ripetere il nome del disco. L'alba di domani. E non lo ripetono mai.
1: Un paio di volte, giusto?
0: Ah sì, aspetta, vediamo se c'è due senza tre. No, e poi ti fanno la finta. Alla fine, beh, beccati questo. Vabbè, Tiro Mancino appena ascoltati, dicevo, su Rete 3. E adesso... non so se fare la trama trick track.
1: No, tranquilla, dai, la facciamo tranquilla. Che
0: oppure
1: dici?
0: La trama, quella Spingi Gonzales.
1: Ah, l'abbiamo già fatta.
0: Quindi tu preferisci la trick track?
1: Sì, dai.
0: Dai, va bene, vai.
1: Caduto in disgrazia dopo un incidente sul set, uno stuntman viene richiamato in servizio per partecipare al primo film da regista della sua ex. Quando l'attore principale scompare nel nulla, toccherà alla controfigura salvare la produzione dalle trame di un folle complotto.
0: Bravo, ormai ai tempi radiofonici, bravo, bravo, bravo, sei un vero DJ. Allora, The Fall Guy,
1: sì.
0: Di David
1: Leitch.
0: Leitch. Cos'è?
1: Manco... è un gong.
0: Aspetta,
1: che...
0: aspetta, che non muore mai, sentilo. Sei ancora?
1: È un gong duro a morire.
0: E noi facciamo la prova udito anche come sì, servizio pubblico.
1: Anche su noi stessi, peraltro.
0: Sì, no, no, no, vabbè, quello per l'amor del cielo. Vabbè, dai, rimettiamo la base, che è meglio, dicevo, come Leitch.
1: Sì, David Leitch.
0: Mm-hmm. Il, che ha diretto questo action comedy, non saprei
1: sì,
0: proprio come definirlo.
1: È una commedia romantica d'azione.
0: E la cosa curiosa è che il film funziona sia come commedia però romantica, sia come omaggio al mestiere più invisibile di Hollywood.
1: Esatto.
0: Che è quello degli stunt. Ora, però, esatto, posso dirti una cosa?
1: Dimmi.
0: Ma lui?
1: Lui?
0: Lui, Ryan.
1: Il protagonista, sì, Ryan?
0: Cioè... io sono invidioso, io vorrei essere come Ryan Gosling, cioè ti dico la verità.
1: Anche io un pochino.
0: Però mi è diventato ultimamente un po' manichino, no?
1: Sì, diciamo che, allora, è un bravo attore, bravissimo.
0: Bravissimo,
1: attore,
0: sì.
1: Che è
0: sì,
1: capace di giostrarsi tra il cinema di intrattenimento più puro, come questo, più spensierato, con il, e il cinema d'autore. È uno che sperimenta e fa molte cose diverse. Mm. Io l'ho amato tantissimo in Drive,
0: sì,
1: uno dei miei film preferiti.
0: O Giorni di Tuono? Era giorni o giorni, no, Lampi di Tuono, com'è
1: sì,
0: che era?
1: Sì,
0: Rambi di Tuono,
1: Place, be, Place Beyond, Beyond the Pines, in inglese, in italiano.
0: Non me lo ricordo più. Beh, ci siamo capiti.
1: La La Land, anche First Man, ha fatto veramente dei grandissimi film, però insomma quella faccia lì e quel fisico lì, e quindi come attore da commedia romantica è perfetto.
0: Si è rovinato dopo Barbie, perché per me adesso sarà sempre per sempre Ken. Sì, sì, no, io guarda, se lo vedo recitare penso, oddio, adesso cade un braccio, raccoglilo,
1: si mette a cantare una
0: avvitatelo
1: canzone.
0: Vabbè, questo film insomma, The Fall Guy, è ispirato alla serie TV anni 80,
1: sì,
0: e c'è anche lei, una bellissima donna, Emily Blunt.
1: Esatto,
0: fanno anche una bella coppia sul
1: sì,
0: set,
1: sì, c'è una bella chimica tra i due, perché poi anche lei, come lui, è un'attrice molto versatile, quindi passa dall'horror alla commedia, a Mary Poppins, ha fatto un po' di tutto e qui funzionano molto bene insieme. È un film molto leggero, molto divertente.
0: Tu faresti mai lo stuntman?
1: Non credo.
0: Mai?
1: Proprio. È rischiosissimo e pericolosissimo. A parte che adesso leggevo che dal 2028 finalmente avrà una sua categoria agli Oscar.
0: Ora.
1: Perché è anche giusto premiare, a parte Tom Cruise che si fa gli stunt da soli,
0: vabbè,
1: ci sono
0: sì,
1: gli
0: vabbè,
1: altri che, insomma, è un mestiere molto difficile e molto pericoloso.
0: Infatti Tom Cruise si fa anche male da solo, tra l'altro.
1: Sì.
0: E questo film forse ha anche aiutato a far nascere questa nuova categoria di premi all'Oscar, perché è una sorta di lettera d'amore, no? Lavoro proprio per proprio, sì, degli stuntman. E devo dire anche che c'è stato un grande lavoro registico che ha aiutato questa professione e da un certo punto di vista l'ha invece sepolta. Mi spiego meglio, perché se tu prendi i film anni 70 notavi che non era più quell'attore lì che cadeva dalle sì, scale, ma era lo stunt.
1: Esatto.
0: Lo stuntman, va bene. Allora gli dici, ah guarda, quello è lo stunt, ma caspita che bravo. E dici anche, l'attore non è stato capace di fare una caduta del genere. Adesso invece la regia è molto migliorata, le inquadrature sono cambiate, eccetera, eccetera, eccetera, e non ti accorgi più, sembra proprio l'attore lì, ti dimentichi.
1: Anche perché puoi sostituire la faccia digitalmente, quindi spesso tanti attori mettono la loro faccia sul povero stuntman che invece ha rischiato seriamente la pelle per fare quella scena.
0: Sì, è vero, è vero. Va bene, vai in onda quando?
1: Vai in onda giovedì alle 20:40 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play. Ask yourself.

0: Sabrina.
1: Madonna.
0: Madonna.
1: I got something I want to talk about.
0: Come si fa a vivere così? Non ci lasciano in pace neanche la domenica queste voci che ti fanno sognare, ti portano non
2: gli
0: so
2: occhi dove. Del Di Gioia stanno brillando, sono lucidi.
0: Dai, arrivano i Maroon 5 su Rete 3, tra poco invece Credibility Z.

0: Payphone.
1: Wiz Khalifa, Payphone con i Maroon 5 su Rete 3. Adesso Credibility Zero. Allora, spieghiamo, Cavaliere Oscuro, che cos'è Credibility Zero.
2: Sì, il DJ prende un attore o un'attrice e gli affibbia
1: Guarda
2: il ruolo.
1: Guarda a casa sua, proprio lo
2: esatto,
1: prendo.
2: Lo prende fisicamente e gli affibbia il ruolo meno adatto in assoluto.
1: Iniziamo con Alessandro Borghi. Beh. Cosa ha fatto Alessandro Borghi? Le otto montagne?
2: Le otto montagne, Suburra, no?
1: Ne ha fatto un po'. Allora, io me lo vedo come addetto al catasto.
2: Il catasto torna spesso.
1: Spesso, sì, perché mi piace proprio metterli lì e dovrebbe misurare, tipo, che ne so, viene a fare un controllo, un balcone, no? Che magari potrebbe essere fuori
2: norma.
1: Sì, fuori norma, ma all'aria di uno che ha appena seppellito un segreto nei boschi.
2: Però con un accento, perché lui è molto bravo negli accenti.
1: È vero, ti indica che magari quella veranda abusiva, come se stesse parlando del destino umano. Però secondo me, cioè, quando ha quell'area lì dici: lui è uno di noi, mi perdona. No?
2: Perché bravo in medesimarsi, molto bravo.
1: Sì, secondo me sì. Credibility.
2: No, dai, ci sta.
1: Oh, no, non è zero.
2: Che Borghi è
1: 100, allora.
2: Questo ce la può fare.
1: Matilde De Angelis.
2: Ok. Questa è la diapositiva di Matilde De Angelis.
1: Addetta Resi al MediaMarkt. Potrebbe essere.
2: Non mi dispiacerebbe incontrarla al MediaMarkt.
1: Ma secondo me è Credibility Zero.
2: È un po',
1: cioè,
2: sì,
1: ti
2: un
1: chiede,
2: po', sì.
1: Ah, scusi, allo scontrino. Detto così, se da lei sembra l'inizio di un film erotico anni 90.
2: E è il momento dove perdi lo scontrino.
1: Esatto, tu vuoi solo restituire il tostapane, lei invece inizia poi a trasmettere altro. Più che un cambio prodotto, sembra una serie, che ne so io, international da 8 puntate, che però tu con quella voce alla fine dura meno di 8 puntate.
2: E ti riporti pure a casa il tostapane rotto.
1: Andiamo avanti con questo qua, lo puoi pronunciare tu, Timothée
2: Chalamet.
1: Ecco, camionista.
2: No, non ce lo vedo, no.
1: Scende dal tir pieno di ghiaia che esce dalle tasche e dalla bocca e urla.
2: Io me lo sto visualizzando.
1: Ha arrivato il muletto. E poi si mette a leggere una lettera d'amore sotto la pioggia, però con il giubbotto catarifrangente.
2: Sì, un po' magrolino.
1: Sì, all'aria di uno che sta soffrendo. Però sempre con mantenendo una certa eleganza, secondo me.
2: Sì.
1: Con chi sta assieme lui?
2: Non lo so, con gossip,
1: con una delle tante, non Kardashian, ma una.
2: Ah, sì, giusto, è vero. Guarda, Kylie Jenner. Kylie, sì,
1: esatto,
2: giusto.
1: Posso dirti una cosa?
2: Dimmi.
1: Sarà invidia la mia, cioè tutta la vita Kylie, da qui fino all'eternità. Ma vederli assieme, Credibility
2: Zero.
1: Sì. Ladies and gentlemen, the morning. No. Cosa ho detto?
2: L'hai detto benissimo.
1: Traduzione. Jonas Love su Rete 3. Questa è un'offerta che non puoi
2: rifiutare.
1: Molto bene.

0: Cosa ti immagini ascoltando questo disco?
1: Questo è bello energico.
0: Ma io la foresta, alberi altissimi.
1: Una battaglia tipo Avatar.
0: Ecco, bravo, bravo, bravo. Ma lo sai che è? Però
1: sei contento?
0: Senti, facciamo una cosa. Allora, dimmi. Abbiamo altri due film di cui parlare, senza trama, Trick Track o Spingi Gonzales. Andiamo subito, dai. Venerdì 23 sulla 1, Sant'Andreas di Brad Peyton. Esatto. È un disaster movie?
1: Esatto, è un disaster movie.
0: Aspetta,
1: per
0: che ti metto la base, allora, giusta. Ti piace?
1: Non è molto da disaster.
0: No,
1: però è rilassante, mi piace. È perché abbiamo appunto questo ciclo dedicato al disaster movie ogni venerdì in seconda serata sulla 1. E questo è un disaster movie da manuale. C'è tutto: il padre che cerca la figlia in difficoltà, eroe senza macchia, l'attesa iniziale, poi si scatena l'apocalisse e effetti speciali a profusione.
0: Infatti il film punta, diciamo, su distruzione e su larga scala anche.
1: Esatto, e direi che c'è
0: con
1: riuscito.
0: The Rock, vabbè.
1: C'è riuscito alla grande, quindi non aspettatevi grandi sorprese, ma è molto godibile. E poi secondo me la distruzione ha un suo fascino.
0: Sì, diciamo che se non passo sono 10 minuti senza qualche onda d'urto, il film inizia a vacillare, invece godetevelo
1: perché
0: c'è.
1: Il ritmo è acceso e poi c'è questa paura condivisa del Big One, questo famoso terremoto che potrebbe un giorno colpire la faglia di Sant'Andrea.
0: Speriamo di no, dai, speriamo di no. Va bene, venerdì 23 sulla 1, no, venerdì, aspetta.
1: Sì, venerdì 5 giugno, 23 sulla 1, recuperabile 7 giorni su Play.
0: Alle 23 però.
1: Sì.
0: Non è venerdì 23.
1: No, giusto, venerdì
0: esatto,
1: alle
0: perché
1: 23.
0: Perché sennò creiamo... Pensa che saremo quelli preposti a pubblicizzare.
1: Siamo andati benissimo proprio.
0: Sabato alle 20:40 sulla 1.
1: Cioè, come ti spaccio la famiglia.
0: Ti va bene come, te, come
1: questa
0: base?
1: Sì, questa
0: ecco,
1: sì.
0: Vai.
1: Dai, è una commedia on the road per il ciclo Sabato on the road. Insomma, Jennifer Aniston, Jason Sudeikis che fanno questa strana coppia, lui uno spacciatore di mezza tacca che assume una falsa famiglia per attraversare il confine portando droga al di là del confine.
0: Sì.
1: Quindi è una commedia molto scorretta, molto, molto divertente ed è anche un po' la parodia della perfetta famigliola all'americana, dell'American Way of Life, se vogliamo. Raccoglie un po' l'eredità dei Griswold, non so se ti ricordi i film con Chevy Chase, National Lampoon's Vacation.
0: No, onestamente
1: erano un po' le vacanze di Natale degli americani.
0: Ah,
1: no?
0: Sì?
1: Sì, negli anni 80 Chevy Chase era il padre di famiglia, dove facevano queste vacanze andava sempre tutto storto.
0: Certo che mettere assieme un grosso carico di droga con una falsa famiglia che ha come vicina di casa una spogliarellista, un ragazzo imbranato e una ragazza senza tetto, cioè cosa hanno assunto prima di scrivere i sceneggiatori la sceneggiatura?
1: In effetti sì, è piuttosto ricca e è veramente divertente. Io ricordo la proiezione in Piazza Grande a Locarno nel 2013 e il pubblico ha molto apprezzato perché non è raffinatissima come commedia, però si ride di gusto.
0: Si ride di gusto e c'è anche qualcosa, come posso dirti, che mi fa pensare cose del tipo, attenzione, Jennifer Aniston.
1: C'è una scena importante.
0: È importante, sì. Come pubblicizzare al meglio il palinsesto, vedi? E poi c'è anche Emma Roberts.
1: Anche lei.
0: Che lei ha un qualcosa che ancora devo capire cos'è, ma piace.
1: Sì, io Jennifer Aniston sai che ho un debole fortissimo.
0: Però lei io l'ho sempre definita come l'Anna Tatangelo hollywoodiana, cioè che già a 20 anni ne dimostrava molte di più.
1: Sì, però
0: con
1: insomma,
0: rispetto parlando
1: direi, beh, poi è comunque un'attrice molto simpatica
0: sì,
1: e autoironica, perché

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: La macchina a New York City non serve, specialmente se vivete a Manhattan, lì si prende il taxi. Se però volete uscire da Gotham, la macchina può tornare utile, specialmente per andare a nord, cosa che fanno tutti i newyorkesi bene. Un viaggio classico di un'altra epoca fu prendere la 87 che ti portava verso il Canada. Fate circa 100 miglia e quando arrivate a Kingston dovete girare a sinistra. Lì troverete un'indicazione per Woodstock. Un enorme prato, dove cambiò per sempre la storia della percezione della musica. Fu un evento senza uguali. Il miliardario 23enne John Robert e l'avvocato nonché musicista fallito Joel Rosenman incontrano Artie Kornfeld e Michael Lang, un riccone hippie che farà il vero animatore del festival. Insieme fondano la Woodstock Venture Incorporated. Furono giorni irripetibili e un uomo in particolare si mise in grande evidenza. Il cibo e l'ordine, i rifornimenti e le medicine erano assicurati da Hugh Romney. Questo è un nome che probabilmente avete sentito poco, ma che cambiò l'intera fine degli anni 60. Era noto come Wavy Gravy, il personaggio più pittoresco della California degli anni 60. Lo chiamavano il santo vestito da pagliaccio, il figlio illegittimo di Groucho Marx e Madre Teresa, e continuava a raccontare che il suo professore a Princeton era stato Albert Einstein. Un mare di melma e fango avvolge l'area dichiarata colpita da disastro naturale. Ma nella storia della musica e nella storia della gioventù del mondo, quella tre giorni non verrà mai più ripetuta. Ribadisco, se prendete la 87 verso il Canada, quando arrivate in località Kingston, girate a sinistra, così, soltanto per vedere dove è nata una nuova generazione di esseri umani.

0: Guarda cosa ho portato.
1: Oh mio Dio. Peccato che non si vede da casa, peccato che non siamo in video, ma Delta
0: sentire.
1: Brain. Oh mio Dio.
0: Aspetta,
1: sì.
0: Aspetta.
1: Voglio, voglio spalmarmela
0: capire.
1: In faccia. Raga, Delta Brain è in mano la Bibbia
0: della
1: crime.
0: Ok, allora.
1: No, no, sono un po' di pagine.
0: No, sono un po' troppe. L'ho portato perché appunto all'interno ci sono veramente delle cose incredibili. Mm-hmm. Tutta la storia di quello che è successo.
1: Tra i Giraska, Skepta.
0: Esatto, i Grimer, le Grimer.
1: I grandi dei Grimer.
0: Tutti, sì. Si parla anche di GRM Daily, che è Grime Daily fondamentalmente.
1: Ok, sì. Mi spiegavi, è un canale che praticamente sponsorizza,
0: esatto,
1: le migliori voci della Grime.
0: Esatto.
1: Della UK Drill, no?
0: Diciamo che come se fosse un'etichetta discografica, Grime, sì, Records, sì. Grime Daily è stata una delle piattaforme proprio britanniche che
1: più appunto, viste,
0: sì, più importanti.
1: Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, è passato anche Central Cee ultimamente, insomma, cioè, quasi tutti sono passati da lì. E uno di questi mi ha sempre fatto anche un po' sorridere il pezzo per il remix, eccetera.
1: Sì, sì.
0: È Benz,
1: okay,
0: con due Z. Benz
1: a me
0: con due
1: sembra
0: Z.
1: Di aver già sentito questo pezzo originale. È un remix di un pezzo molto famoso.
0: Sì, super. Super famoso, ce lo ascoltiamo insieme a Tyon Wayne e French Montana.
1: Ai,
0: questo
1: ai,
0: è
1: ai.
0: Je m'appelle.

0: Rete 3 Sport.
1: Buonasera da Patrick Locatelli. Alle 20:20 la nazionale di hockey disputerà la terza finale mondiale consecutiva, questa volta però con il pubblico amico, avversaria la Finlandia, già battuta nel girone diretta della partita. In Sport e Musica dalle 20:05 su Rete 1. Il bronzo e il terzo posto è andato alla Norvegia, che a sorpresa ha superato 3-2 il Canada all'overtime, ottenendo la sua prima medaglia mondiale. Norvegia che si era fatta raggiungere dai nordamericani a 7 secondi dal termine del terzo tempo. Dalla nazionale di hockey è quella di calcio che sta preparando il suo mondiale, quello che scatterà in Canada, in Messico e negli Stati Uniti tra 11 giorni, 13 per la Svizzera che esordirà con il Qatar a San Francisco. Oggi l'avversaria era un'altra asiatica, in amichevole evidentemente, la Giordania, a sua volta qualificata per la Coppa del Mondo. Giordania sconfitta 4-1. È finita agli ottavi l'avventura di Belinda Bencic alla Roland Garros, la sangalese è stata sconfitta in 3-7 dall'Ucraina Svitolina, fuori anche la numero 3 Iga Swiatek, battuta da Kostiuk. A Roma il Giro d'Italia è incoronato quale suo re Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la Corsa Rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France e alla Vuelta. Ora proprio alla Grand Boucle sarà battaglia vera con l'altro mostro sacro del ciclismo moderno, ossia Tadej Pogacar. Alla Mugello a imporsi nella Gran Premio d'Italia categoria MotoGP è stato Bezzecchi su Aprilia, la decimo successo nella classe regina, davanti al compagno di scuderia Martin e davanti a Bagnaia.

Yes, I, buona domenica cari amiche e amici, io sono Tom Seed e anche in questa estate anticipata Reggae Yard si presenta puntuale con il suo carico di good vibes. Oggi iniziamo con un po' di roots e iniziamo con un brano dal disco della settimana. Iniziamo.

CI Face, questo è il primo estratto dal disco della settimana, disco intitolato Africa My Destiny. E dietro a questo disco c'è una collaborazione Francia-Giamaica, infatti la backing band è una blasonata backing band francese di cui abbiamo già parlato anche qui a Reggae Yard, loro sono i Ligerians, mentre alle voci troviamo un collettivo che però è una famiglia nel senso letterale del termine, infatti la McNuff Family fa capo a Winston McNuff, anche detto Electric Dread, giamaicano e attivo nella scena reggae dagli anni 70. E insieme a lui ci sono i suoi due figli Nadia e Kosh, che lo affiancano o comunque si alternano all'interno di queste 10 tracce che compongono il disco uscito il 15 maggio scorso. Come sempre, da qui alla fine della puntata avremo modo di ascoltarne ancora un paio di estratti, ma adesso è il momento di aprire la pagina dei nuovi singoli invece, e qui arriva Queen Ifrica con il suo nuovo intitolato Mom Like Me.

State sempre ascoltando Reggae Yard, puntata 174, qui sulle frequenze dirette 3. Reggae Yard, il programma che ogni domenica sera a partire dalle 19 per mezz'oretta vi porta a fare un giro nei territori della reggae music e di tutti i suoi generi, fratelli, cugini, parenti, figli e chi più ne ha più ne metta. Vi ricordo che però se non potete ascoltarci la domenica potete anche trovare tutte le puntate già andate in onda in versione podcast sul Player RSI. Adesso torniamo a parlare del disco della settimana, Africa My Destiny, firmato da McEnough Family e The Ligerians. Quindi, come vi dicevo, da una parte abbiamo una famiglia di giamaicani per quanto riguarda le parti vocali e dall'altra una backing band europea, in questo caso francese, The Ligerians. Ed è un connubio che ultimamente funziona abbastanza bene, funziona anche abbastanza spesso. Troviamo appunto delle band, dei produttori, delle etichette europee che lavorano con artisti, con cantanti giamaicani. E in questo disco lo si vede bene perché la cura dei rhythm, la cura delle strumentali da parte dei Ligerians è davvero ineccepibile. C'è un roots molto fedele alle sue origini, ai suoi anche un po' cliché nel senso buono del termine, ma nello stesso tempo fresco, moderno, con una produzione all'altezza. E dall'altra parte ovviamente il cantato tipico super giamaicano, super rasta di Winston McEnough e figli. L'idea del disco è nata nel 2025 durante una tournée live che vedeva queste due realtà già insieme. E infatti in qualche modo si sente questa impronta molto suonata del disco. Per quanto riguarda le ritmiche troviamo soprattutto cose One Drop, ma anche Stepper, come il brano che andiamo ad ascoltare ora. Da Africa My Destiny, Story Coming.

Herbsman, nuovo singolo pubblicato dalla Easy Star Records, etichetta americana, e firmato da Cameron, Jesse Royal e Parilla Mon. Abbiamo ancora da ascoltare un terzo singolo, un terzo estratto da Africa My Destiny, il disco che abbiamo sotto la lente per questa settimana. Come detto, si tratta di una collaborazione tra la McEnough Family e i Ligerians. E tra l'altro, nella famiglia McEnough, purtroppo nel 2012 c'è stata una scomparsa prematura. Infatti Matthew McEnough era già attivo musicalmente, ma purtroppo se n'è andato, rest in peace. E questo disco, che è il primo della McEnough Family in quanto famiglia appunto, si apre proprio con un singolo che aveva reso famoso questo figlio di Winston McEnough, ovvero appunto Matthew. Quella che ascoltiamo è la versione 2026.

Destiny, questo era il disco della settimana firmato da McNuff Family and the Ligerians. Reggae Yard 174 finisce qui, noi ci ritroviamo tra 7 giorni con il nostro consueto carico di good vibes. Da Tom Seed

0: Station Music.
1: Sono Sheldon Suter. Sono nato ad Arcegno qualche decennio fa, bellissimo paese dove ho vissuto una bellissima infanzia. Mio padre era batterista, sono ritrovato la batteria in casa da quando mi ricordo e ho cominciato a picchiarci su, suonando con i suoi dischi di jazz West Coast. Arrivato all'età matura dove bisogna decidersi quale mestiere imparare, avevo un po' paura di andare in Svizzera tedesca a seguire una scuola, c'era Berna a quei tempi, jazz school. Ho cominciato un apprendistato di fotografo che ho poi concluso a Bellinzona da Pino Brioschi. Poi quando ho preso coraggio di allontanarmi dal mio paesino sono andato a Berna alla jazz school, dove comunque non mi sono diplomato, poiché di nuovo subentrato un lavoro di fotografo a Zurigo presso un fotografo di moda. Ci sono sempre stati questi due binari nella mia vita, la fotografia e la musica. A tratti c'era soltanto la musica, magari in età più avanzata ci sarà solo la fotografia.
2: Quanta melodia c'è dentro un batterista? Ci sono batteristi che tengono il tempo per tutta la vita, altri invece che non resistono al richiamo della melodia, della composizione armonica. Sheldon Suter fa parte della seconda categoria. Di formazione fotografo, organizzatore del Festival Ether, artigiano dei suoi strumenti musicali, musicista attivo e conosciuto soprattutto come sideman nel campo dell'improvvisazione e della sperimentazione, Suter ogni tanto mette la testa fuori dalla musica non codificata e si dedica alle forme più convenzionali. Dopo Berceuse Nocturne del 2023, Sheldon Suter ha pubblicato Pink Dawn, il secondo album solista, con una novità. Ci sono degli ospiti, un poeta ticinese, un arpista sperimentale, Romanda, e una cantautrice pop folk svizzero-tedesca. Siamo andati a trovare Sheldon Suter nella sua tana creativa, al Mulino del Brumo, nei boschi vicino ad Arcegno, un luogo di ispirazione, così immerso nel verde, nella natura e nel profumo di humus, che è difficile capire dove finisca l'essere umano e dove inizi la vegetazione.

0: Sheldon, siamo in questo luogo magnifico, immerso nel verde, ad Arcenio, un mulino. Raccontaci un po' di questo luogo. Che cos'è? Che cosa avviene qui dentro? Cosa fai?
1: Questo è il mulino del Brumo, che è un luogo, tanti lo considerano magico. È un po' il mio rifugio, dove lavoro alla batteria le mie composizioni, dove studio la batteria jazz, anche esercizi, sudore, sangue. Ai tempi era una casa aperta, nel senso che a ogni orario arrivava qualcuno, di notte, di giorno. Un luogo dove organizzo un piccolo festival, Ether, che si svolge in inizio giugno. Ci sono concerti nel giardino, nella vicina cappella Grupaldo, qui all'interno. È un luogo ideale per essere ispirato, essere creativo.
0: All'inizio di marzo hai pubblicato il tuo album con Self Tape Records. Prima di entrarci partirei dal titolo Pink Dawn e da una copertina che riprende un murale dell'artista californiana Mona Caron. Che cosa lega quel titolo a quell'immagine?
1: Ma l'immagine è puramente estetica, ho voluto qualcosa di fresco, di colorato, probabilmente è il desiderio di cambiamento che ho. Dopo il disco precedente in solo, il mio primo disco in solo che si chiamava Berceuse Nocturne, Ninna Nanna e Notturni, ho voluto con quest'alba qualcosa di più fresco, di più solare, di più colorato. Io mi vesto quasi sempre senza colori, magari una deformazione professionale della fotografia, che amo la fotografia in bianco e nero. E dunque la scelta della copertina, conoscendo Mona, conoscendo i suoi lavori anche molto vegetali, è stata una scelta così istintiva, ecco.
0: Il primo brano di un album lo considero sempre come una specie di porta d'accesso per l'ascoltatore, perché lo accogli con Bubbling Dance, con una danza frizzante.
1: È vero che il primo pezzo è molto importante, ma la sequenza la vedo ancora un po' come un insieme. Delle volte è un po' per esclusione che si arriva al primo pezzo. E comunque sì, è una danza frizzante, un po' misteriosa, gira in cinque quarti, con delle pulsazioni diverse, i suoni, c'è questa campana tibetana che ha un respiro un po' diverso dei tom, e allora si è un po' sbilanciati. Ed è un pezzo anche molto lungo, magari un po' strano per essere un primo pezzo, che si vuole magari un piccolo statement iniziale. Diciamo, è un po' una preparazione piuttosto per il secondo pezzo, che è magari il pezzo più fruibile del disco, ecco.

0: un assaggio di Bubbling Dance, il brano d'apertura di Pink Dawn, il secondo album solista di Sheldon Suter. Che cosa ti spinge, la seconda volta che lo fai, ad abbandonare la dimensione dell'improvvisazione e ad abbracciare la composizione, quindi un approccio più razionale?
1: Mi sono accorto che non ascoltavo i dischi che registravo con le formazioni di improvvisazione libera, che è una musica più del momento, è una musica che ha un gran senso quando è dal vivo, con dei spettatori che seguono gli avvenimenti sul palco, le invenzioni di un gruppo dal vivo. Mentre da disco preferisco anche avere delle cose più ordinate o più pensate a fondo, con la possibilità di post-produrre in modo più dettagliato e più fine. E così, quando sono arrivato a fare il mio primo progetto in solo, ho pensato di fissare dei pezzi con uno svolgimento deciso in anticipo. Anche se comunque la composizione, il modo come faccio io la composizione, è un'improvvisazione molto lenta che poi ritocco e ritocco. E fondamentalmente anche quando improvviso è una specie di composizione in tempo molto veloce. Però, avendo la possibilità di andare in studio adesso, soprattutto nel secondo disco, dove ho lavorato con la multitraccia, si aprono veramente delle possibilità orchestrali e compositive molto più ampie. Il solo è stata una scelta anche per poter fare proprio la musica che volevo io. Valorizzare molto i suoni, che quando sono in un contesto di un gruppo spesso si disperdono un po' anche acusticamente. E come solo ho voluto comunque fare un disco che potessi ascoltare anche io stesso, quando cucino, anche di sottofondo,

0: Confederation Music.
1: Hai tre ospiti che provengono da discipline diverse: una cantautrice pop, Lea Lu, un'arpista, Julie Campisch, che abbiamo in sottofondo adesso con Soft Sparks, e un poeta ticinese, Vanni Bianconi. Come mai questa varietà?
2: Ho voluto fare un disco eterogeneo. Avrei anche osato cantare, ma ho voluto risparmiare questa cosa agli ascoltatori. Ho voluto fare un pezzo che andasse molto nella direzione di, appunto, singer-songwriter o pop, anche se chiaramente lontano dal pop che magari tanti intendono. Dunque ho invitato degli ospiti che potessero portarmi questi elementi che sapevo di non poter fare da solo. Poi anche perché è bello collaborare. Anzi, credo che con due dischi in solo sono magari arrivato a saturazione e mi piacerebbe fare un prossimo progetto, magari un trio che va in questa direzione musicale. Poi era anche molto strano andare ai concerti, quando ci si ritrova di colpo in backstage da soli o sull'autostrada. Beh, sull'autostrada da soli si è comunque spesso come batterista, ma nel backstage prima del concerto o dopo il concerto ancora peggio, da soli, così dici, ma più divertente stare in gruppo, sì.
3: Appena è andata via la sua paura, era la mia, non aveva ancora voce, piccola, piccola arpia, ha aperto le sue ali, le sue ossa di ali.
1: Sedici ossa, la settima canzone di Pink Dawn di Sheldon Suter, con i versi del poeta ticinese Vanni Bianconi. La lista degli strumenti musicali che hai usato per quest'opera è stimolante: la batteria, ovviamente, c'è la cetra, il gong, le campane tibetane, la kalimba, lo shruti box indiano, che è questa specie di harmonium, no? Che fa i drones, che fa le basi basse sotto. I tuoi progetti sono legati anche a una ricerca etno-strumentistica?
2: No, è un'appropriazione indebita. Ecco, cerco proprio il suono che mi interessa. Evidentemente ci sono delle motivazioni anche tecniche di come posso inserirle nel set, cioè come posso suonarle dal vivo poi in contemporanea. Per esempio Shruti Bok, con un piccolo accorgimento, mi permette di suonarlo con la gamba sinistra. E altri oggettini come il kalimba posso piazzarli nel set, che possono essere accessibili facilmente, che non devo mettermi a costruire delle cose ogni volta tra un pezzo e l'altro.
1: Quindi si può dire che non esiste un confine netto tra l'artigianato e la musica. Modifichi gli strumenti, aggiungi parti a strumenti storici, li trasformi, metti un manico di chitarra e un ponticello di violino nella cetra. È artigianato, non è più solo musica.
2: Sì, giusto. Questo probabilmente è un'attitudine molto jazz, di come anche i jazzisti hanno preso per esempio un sassofono e hanno cambiato totalmente la timbrica, la loro tecnica di suonarla. Appropriarsi qualcosa, modificarlo fin quando riesci a tirar fuori il suono che hai in mente.

0: Dark Foggy Glow, il fotografo e batterista locarnese Sheldon Suter ci sta raccontando il suo secondo album solista, Pink Dawn. Torniamo nel disco, al giro di boa c'è il momento forse più oscuro di tutto l'album, penso a Leopoldo e la Make Up Terre. In base a che cosa scegli un titolo per un brano strumentale?
1: Beh, in questo caso è facile il titolo, perché c'è un disco che gira in sottofondo e sono questi canti della balena Megaptera. Ho scoperto che questa Megaptera c'ha un grande pelo che non ho ancora capito esattamente a cosa servisse. Dunque diamogli questo titolo, ecco.

0: Le Poil de la Mégaptère. Trovate questi suoni, queste ambientazioni dentro Pink Dawn, il secondo album solista di Sheldon Suter. Sheldon, il fil rouge di Pink Dawn, come lo percepisco io da ascoltatore interessato, è la ripetizione che induce contemplazione, ipnosi, forse la trascendenza. È un ambiente sonoro in netto contrasto con la frenesia di una civiltà frenetica che sembra aver dimenticato di provenire dalla Terra, che abbiamo bisogno di fermarci. Che cosa vorresti suscitare nel pubblico che ti ascolta?
1: Questo risultato magari è dettato dal mio passato di improvvisazione libera. Pratico tuttora l'improvvisazione libera in diversi progetti, ma è il fatto che lì si richiede questa attenzione dell'ascoltatore proprio in tempo reale, e dato che anch'io non riuscivo più ad ascoltare queste cose, proprio un po' di condividere questo mio desiderio di musica ambient o minimal e semplicemente avere questi suoni belli, star bene. È una proposta anche all'ascoltatore di lasciarsi andare al bello e non dover sempre sentirsi responsabile di tutto il male, di tutto la merda che c'è al mondo, e di poter celebrare, se siamo fortunati di essere qui, di poter celebrare il bello e di farlo.

0: Confederation Music.
1: Chiudi l'album con un requiem. Chi è che celebri alla fine di questo disco?
2: È dedicato a mio padre, che è morto adesso anche da già oltre 10 anni, ma penso che gli devo tantissimo. È un 7/4 abbastanza difficile da suonare perché è molto lento. Questo è, ecco, non è in multitraccia, ho voluto suonarlo tutto d'un pezzo. Sì, è dedicato a

0: Requiem è la canzone che chiude Pink Dawn, il secondo album solista del batterista e fotografo locarnese Sheldon Suter. Dal 3 al 6 giugno torna il tuo festival Ether, che non è proprio un festival. Qual è lo spirito di questa manifestazione? Perché l'hai tirata fuori dal cappello a un certo punto? E che cosa c'è in programma per l'edizione di quest'anno?
1: È un'iniziativa che avevo in petto quando sono tornato in Ticino, vedendo un po' la situazione della scena culturale. L'idea principale, anche un po' post pandemia, era di creare un incontro dove ponevo musica un po' diversa, dove la gente si incontra nel qui e nell'adesso. Per forza di cose l'ho fatto qui al Mulino e adesso sta crescendo, penso siamo arrivati un po' al limite dell'infrastruttura. Ho provato a dislocare, si è aggiunta la chiesa di Arcegno, la casa Cesare di Ronco, la cappella Grupaldo che c'era già dall'inizio. Quest'anno ci sarà quasi esclusivamente gruppi svizzeri. C'è un duo molto interessante il primo giorno, Juni di Fugni e Gao, che è una ticinese che suona al Theremin, e Zoe Siolemain del Citron Citron, che era qua l'anno scorso. Queste due ragazze fanno una specie di dream pop, synth pop. Poi ci sarà un concerto di campane del campanile d'Arcegno, sarà

col suo solo di violoncello elettrico, Mattia Mirenda, che sarà un piccolo intervento nel grottino ad Arcegno, una degustazione di birre, e avremo la birra fatta con l'oca del ruscello del mulino del Brumo. Dunque, se non siete così appassionati di musica, se esistono degli esseri viventi che non sono appassionati di musica, venite che c'è anche della birra.

0: Sheldon, noi alla fine di ogni puntata chiediamo al nostro ospite di scegliere il brano conclusivo che ascoltiamo per intero. Che cosa di Pink Dawn vorresti sentire alla fine di questa intervista?
1: Ma sceglierei Fireflies con Lea Lu. Magari quello che più rappresenta dove vorrei continuare con questo progetto. E poi perché anche sono qui, sto guardando fuori dal finestrone del Mulino del Brumo e so che Fireflies è ispirato a questo prato. Quando Lea Lu aveva suonato a Ether un paio d'anni fa, c'erano le lucciole nel prato e lei, dopo il concerto, come tanti durante il festival, si assentano un po' dal fulcro e entrano nel buio a godersi questo spettacolo delle lucciole.
0: Sheldon Suter, grazie mille, buona musica e buon festival Ether.
1: Grazie Marco di essere stato da me.
0: Trovate Sheldon Suter nell'album Pink Dawn, uscito il 6 marzo 2026 con Self Tape Records. Lo trovate anche al festival Ether. La prossima edizione si tiene tra poco, dal 3 al 6 giugno ad Arcegno. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima il musicista e cantautore Dionis Müller, per gli amici Dio, ci racconterà Sweetheart Sugar Love, l'ultimo album del progetto sangallese Worries and Other Plans. Vi saluto con Sheldon Suter e Fireflies con il feature di Lea Lu. Buona serata!

0: Confederation Music.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: È arrivato il momento, no?
3: Lo so, purtroppo.
4: Vorinonda.
5: Dai.
6: Io canto in italiano!
7: Programma di canzoni e musiche
6: in italiano!
8: Ma chi c'è a presentarlo?
9: C'è Mondezza!
10: È amato dai suoi fans?
6: No!
11: È veramente una cosa indicibile.
12: Arriva la mia mamma!
13: Non credo che starai bene d'ora in avanti. Non lo credo. Ti posso assicurare che le tue pene saranno molto amate.

0: di sono un cagnazzo convento inserito di fabbrica da gente modificata come i rockers zombati mix mascherati da Luciadores Bomb Machine. Comunque bro, mi viene anche la tristezza vedendo che il primo melodiame, nonostante la dose macicissima di Wack and Wall Garogna, non ti ha bombato il giusto mood. Tu sai, io so, gli sanno, sappiamo, voi sapete, si sanno, tutti sanno che il compito di un DJ, anche scrauso, anche DJ, è sempre dare il brivido al
1: bellissimo pubblico.
0: E quindi vuoi quindi che oggi non te lo dia?
2: No.
0: È questo che vuoi?
3: Ma certo che no.
0: È giusto, bro. Per questo e per altri motivi completamente inutili ci arriva il brivido titolazzo e melodiazzo offerto dagli MGZ.

Disciplinata gruppazzo che negli anni 90 gettò nello sgumento tanta gente bella, tanta gente vera, tanta gente che non aveva proprio capito la tagliente sagace ironia dietro questo provocatorio progettazzo musicale, qui a cantarci la loro Sbagliato. Lo sbagliato non ti mette mai il giusto mood dell'allegria che invece dovrebbe sempre essere stagliatissimo sulle ceppe del medio giovane baldo. Lo sbagliato in quanto sbagliato ti fa venire quell'espressione tonnata che non è proprio il massimo del tuo momento glamurizzabile. Ne sa qualcosa anche l'esperto di glamour zone suburbana Auroro Borealo. Con le ragazze

0: Buonasera, sono venuto qua per cantare.
1: Vuoi cantare? Che ci vuoi cantare?
0: Una canzone di Antonello Venditti, Ogni volta.
1: Ogni volta che cosa?

0: Come va bene l'incedere reggae per raccontare al mondo rotondo che gira, che gira, che mai si fermerà? Tutto quanto è che oggi sono carico, ma non so perché. Come hanno fatto i potenziabili amici degli Scamorza.
1: E non c'è me.
0: Che poi molti si entusiasmano tantissimi al solo sentire il nome del complessino, ma giustamente, perché la Scamorza, non dimentichiamolo mai,
2: è un formaggio a pasta filata che si riconosce per la sua forma a pera o a goccia. Spesso con una corda o un nastro a stringere la parte superiore. Viene prodotta con latte vaccino, ma anche di bufala o pecora. E ne esistono due varianti principali: quella bianca più delicata e quella fumicata con un sapore più intenso e colore dorato. È un formaggio versatile, ottimo sia fresco che cotto, particolarmente apprezzato alla griglia o in piatti al forno dove fonde facilmente.
0: È quindi normale che la gente parta nel preso bene al solo sgulto di questa nomea, perché alla fine basta magnare che subito l'entusiasmo si accende. Uguale. Come quando si stagliano all'orizzonte acustico gli Sbrenzillas e ci portano nel mondo kebabbo. Ma nel mondo kebabbo piramidale.

0: anciovino strascicato, aceto senza un domani, arisa piccante. Ufficio presala, sosta obbligata, programmazione e fomento. La resilienza digestiva impone apoteosi creativa, una scalata piramidale.
1: Ma che cazzo vi siete mangiati?
2: Tutto, nel ristorante se siamo mangiati.
3: La vendete.
0: Ricerca di identità, ossessiva compulsiva, logica cacofonica.

0: Scusa, cantante della Tana delle Pigri, che hai detto?
1: C'era una volta, tanti anni fa, una pubblicità che la droga ti fa venire gli occhi bianchi e invece guarda te ti diventavano rossi.
0: Ma va che belle teste brasate, sti Tana delle Pigri. Che poi ma mi domanda la boccia, ma non lo sanno loro che l'equazione giovane mix trocca e capelli lunghi uguale trocca? Ma lo sapeva anche il locale complessino degli Ematoma, che già nel tempo che fu e nel tempo che non ritorna ce lo cantò.

0: casa, Barcagna.
1: Ehi, fanciulla, che frischetti! Se frischetti vuol dire che sei ancora qua, qua, qua, allo sgurto di questo programma!
2: Ma questa, questo vuol dire essere belve, essere delle bestie. Fa schifo, schifo, schifo, schifo, schifo.

Dannazione, bro, frate, sista, zio, zia, frate pinnato. Non si può più andare a fare il bagno al mare o al lago, che devi averci paura inside. Sì, la paura del mondo pesce, che ti dà i morsi o ti scapotta. Dopo lo squalame che arriva sempre ad ogni estate a farci fare la nel manullenstio. Ogni qualvolta mettiamo le zampe nel bagnasciuga di posti magia, come Coccia di Morto a Fiumicino, o la spiaggia di Barcarello o Rosignano, o altri posti magia dove ti tuffi e, per bene che ti vada, esci con tre braccia di cui due non tue. Il mondo pesce pericoloso qui aggiornato da Bobby Joe Long's Friendship Party, con la figura gonfissima del velenoso pesce palla. Palla. Che differisce per sound e simpatia dal pinnato, invece cantatoci orora, dai bachi da pietra, il famoso pesce veloce del Baltico.

0: solo un amico modificato come musica per bambini poteva inquadrare in maniera così precisa il maiale di mare. Questa bella figura un po' anche umana, un po' anche no, ma anche sì, dai, perché ormai il bel Purcell,
1: diciamolo,
0: non è che è principe solo nelle sagre locali, ma tipo quella della costina di Lamone.
2: Peppa.
0: Ma pure nel mondo canzone torna buono per far da modello all'altra versione di se stessi, quella che magari tutti vedono ma tu pensi che no, ma invece sì, e quindi tanto vale decantarsela con giusto vanto tra le note di una song creata a duopo, come ha saputo fare Giacomo Toni nella sua Il porco venduto che sono.

0: capo, sei sempre nell'ascolto di
1: Io canto in italiano,
0: il programmazzo che ti passa anche i pezzi unici.
2: Non sono pezzi unici. Ma con chi credete di avere a che fare?
0: Ma non ha sentito? È un pezzo qui contro all'as.
3: Allora domanda, vale di più un pezzo unico fatto in 3 minuti o fare un'opera dove c'è un lavoro, dove c'è un pensiero profondo così?
0: Beh vabbè, sì, forse ho esagerato. Forse non è un pezzo unico.
2: Ah, non è un pezzo unico. Vuoi il pezzo unico? Come lo vuoi? Vuoi il pezzo unico?
0: No, vabbè. Faccio finta di niente e vado avanti lo stesso.
2: No, con che coraggio, ma lascia stare, ma per cortesia.

Torino è la città degli statuto, ma di base Geppo. Certo, certo, to. Loro che hanno preso proprio il nome da quella celebre piazza torinese dove negli anni 80 si radunava la giovane sottocultura mods. Lì tutti belli baldi con i loro scooter modificati, il park ad ordinanza e la stiloseria. Perché se sei mods devi essere splendido. Torino quindi giustamente omaggiata in questa storica song dagli statuto, come ritrovata pure in maniera altra tra le note proto-blusatissime di un Rino Gaetano d'antan, quello che si infilava nella Torino degli operai della Fiat.

0: Il sound è sempre quello sì, bello. Dei Bud Spencer Blues Explosion, il duo Maraviglia Blues Macciccio che da anni ci dà il giusto sollazzo con song di spessore come questa, Presto sarò chi sono. Perché tu sai, lo so, gli sanno, li sappiamo, voi sapete, si sanno, e pare lo sappiano anche quelli che dicono che non lo sanno, però poi lo sanno, ma per vantarsi fanno finta che non lo sanno, così la gente dice:
1: va bene, via, va che ragazzo modesto.
0: E invece sei un guapo, che siamo tutti omini, omini un po' tipo i Playmobili, sì, ma anche omini tipo quelli cantati dagli amici del Sound Sixties Totale, avvoltoi, italianizzando quella I Am A Man, grande successo mega mega più zuppa zuppa più della Steve Miller Band.

0: finito!
1: E questa è l'ultima storica occasione di stare insieme in questa sfigatissima radio che da domani chiude bottega.
2: Radio Televisione Svizzera.

com'è. Siamo tutti pesci. Qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Tutti in una pozza gigantesca. Che è l'oceano. Non si fanno mangiare dai predatori. E non finisce più. Siamo sempre qui. Siamo sempre giù. E non finisce qui. Finisce più. Siamo sempre giù.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

tre.

0: Night Shift.
1: So che sei cresciuta più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli? Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti. Ma sai che ho quel problema col contatto fisico, come se ogni carezza mi lasciasse il livido. Però quando mi sfiori sento un brivido, stringiamoci più forti, siamo in bilico e col mare in burrasca. Resisto se mi aggrappo a te.

Esistono artisti che ci mettono una vita intera per farsi ricordare e a volte non basta nemmeno quella. Dall'altra parte ci sono altri artisti che riscrivono la storia al primo colpo e in alcuni casi può bastare anche una singola strofa. L'esempio perfetto è Eazy, rapper di Brooklyn, che ha rilasciato la sua prima strofa ufficiale registrata su Illmatic, l'album di debutto di Nas, considerato una sorta di Bibbia dell'hip hop. Un album iconico che appunto vedeva Eazy come unico ospite e che gli ha spianato la strada per una carriera solista che ha generato dischi enormi ma anche qualche passo falso. Di recente Eazy si è fatto sentire sul tanto atteso album collaborativo tra Nas e DJ Premier, dove anche stavolta risulta essere l'unico ospite. Un album che chiudeva una serie di release curate dall'etichetta di Nas che ha coperto la metà del 2025. Una serie che, sorprendentemente, visto il lungo rapporto d'amicizia tra i due artisti, non includeva nessun album di Eazy. Un'operazione comunque rimandata solo di pochi mesi. Nelle scorse settimane, infatti, Eazy ha rilasciato il suo 11° album ufficiale, nonché primo album sottomesso a Peel, nonché terzo capitolo della saga Do or Die, iniziata nel 1995. Eazy riconferma il suo ottimo stato di forma. Dopo una lunga pausa discografica, gli ultimi tre lavori, compreso quest'ultimo, sono tutti assolutamente validi. L'artista sembra completamente rinato, le produzioni sono scelte in modo accurato e al microfono non perde un colpo. Do or Die 3 è un classico album di rap mafioso fatto da un maestro del genere, che scorre tra storie raccontate su batterie e campioni. Né più e né meno di quanto si possa volere da colui che nel 94 ci ha regalato l'indimenticata Life's a Bitch.

0: 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Pazienza se il mulino è finto come un occhio di vetro. Nessuno intende convincere gli avventori del contrario. Non fosse altro perché semplicemente nessuno ci cascherebbe, visto che a Pigalle il vento non soffia mai. Finto, d'altronde, è pure il mastodontico elefante alto come un palazzo di due piani piazzato nel bel mezzo del giardino. Scenografia, nient'altro che scenografia. La gente, d'altronde, mica va al Moulin de la Galette perché ha un mulino vero. No, ci va perché si beve e soprattutto si balla. Anzi, ci va perché balla lei, Louis Weber, detta la Goulou, la golosa. E lo sa bene Henri de Toulouse-Lautrec, assiduo frequentatore del locale, che presto potrebbe convincerla a cambiare scuderia e iniziare a ballare per loro.

0: Charles Zidler e Josef Odler, proprietari dell'Olympia, non hanno dubbi. In un paio d'anni sarà il loro il locale di grido di Parigi. È il 6 ottobre 1889 e ai piedi di Montmartre, a pochi metri dal celebre Moulin de la Galette, apre il Moulin Rouge.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra e parole.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Mercoledì 3 giugno alle 20:40 nella Hall dell'Act di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Da piccoli sono sicuro che avete avuto il vostro ciclista preferito. Il mio si chiamava Tommy Simpson, non so perché. Correva con la maglia della Peugeot, bianca, con gli scacchi bianco-neri. Ed era inglese. Gli inglesi vanno in bicicletta, sì, però non per vincere. Questo invece vinceva. Una volta prima del mondiale del 1966, il mio papà disse «Chi vince quest'oggi?» e mise sul tavolo una moneta italiana, che non è nemmeno, ovviamente, non è fatto di lire, proprio per le dimensioni. Fuori corso, erano le 500 lire. Io dissi «Simpson!» Nessuno si metteva a ridere all'epoca, non mi davano neanche retta, ma Simpson vinse quel mondiale e io mi affezionai ancora di più. L'estate successiva, in un giorno molto caldo del luglio del 1967, un mio amico disse «Ah, ha vinto Simpson una tappa del Tour de France!» Poi una pausa di 10 secondi. «No, Federico, non ha vinto. È morto. Morto. Sì, morto. Quel giorno di luglio, al Mont Ventoux, uno dei monti più affascinanti dell'intera Europa, calvo, in una pianura dove il vento lo spazza continuamente via, citato tante volte anche da poeti che si sono avventurati lì, se n'è andato. Se n'è andato perché un tremendo mix di droghe sotto una temperatura insostenibile se lo sono portato via. Se salite al Mont Ventoux, al di là del meraviglioso paesaggio sul sud della Francia che potete vedere, c'è anche un piccolo cippo che lo ricorda. Ma in realtà bisognerebbe scrivere meglio. Non è soltanto qui è morto Tommy Simpson. Qui è finita l'innocenza del ciclismo. Il ciclismo di Koblet, di Coppi, di Bartali. È finito quel giorno, 1967, luglio, torrido, Mont Ventoux.
2: Rete 3.

0: Il radiogiornale.
1: Ai mondiali di hockey, la Svizzera sconfitta per 1-0 dalla Finlandia all'overtime, si vede sfuggire così l'oro per la terza volta consecutiva. Il consigliere federale Pfister al forum asiatico sulla sicurezza a Singapore. La Svizzera guarda anche all'Asia per migliorare la sua difesa e cercare alternative al sistema antiaereo americano Patriot. Colombia al voto per scegliere il successore di Gustavo Petro. Lo scorso 8 marzo ha vinto la sinistra alle legislative, oggi è favorito e un sostenitore delle politiche di Donald Trump. Tennis, le Svizzere eliminate da Roland Garros, Belinda Bencic battuta dall'Ucraina Svitolina, Jill Teichmann eliminata dalla russa Mirra Andreeva. Lunedì 1 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito anche nei titoli, oltre che nella nostra lunga serata dedicata a questo evento. Sembrava la volta buona, ma anche questa volta la Svizzera è stata sconfitta nella finale dei mondiali di hockey su ghiaccio. 1-0 per la Finlandia all'overtime dopo tre tempi bloccati sullo 0-0. Per le considerazioni a bocce ferme alla Swiss Life Arena a Zurigo troviamo il nostro inviato Lorenzo Boscolo. Anche questa finale i rossocrociati non hanno segnato. Troppo forte la Finlandia o la Svizzera avrebbe potuto fare qualcosa in più? Lorenzo.
2: Sì, buonasera Roberto. Beh, direi in aggiunta che gli dei dell'hockey proprio non ci vogliono proprio. Siamo stati respinti per la quinta volta al mittente in 13 anni. È la terza finale persa di seguito e ancora una volta, lo hai ben detto, la Svizzera non è riuscita a realizzare una rete. Non segniamo una rete in finale dalla 2018, finale persa ai rigori contro la Svezia a Copenaghen. Questo è un po' il problema di una selezione svizzera, delle selezioni svizzere, che è giunta sulla più bella, davvero si blocca un po' dal punto di vista probabilmente mentale. A Praga 2 anni fa 2-0 per la Cechia, l'anno scorso a Stoccolma 1-0 all'overtime per gli Stati Uniti d'America. Questa sera è bastata la rete di Elenius, bastata per modo di dire, ottenuta la 10:47 del overtime. Una Svizzera che è stata nel primo tempo comunque messa sotto da una Finlandia molto aggressiva, molto quadrata, molto più veloce e reattiva sul portatore di disco e soprattutto sempre prima sugli dischi. È una Svizzera un po' imballata, la prima volta che succede all'interno di questo torneo casalingo. Una Svizzera che poi ha accettato i duelli a partire dal periodo centrale e ha deciso di giocarsela colpo su colpo con una Finlandia. Una Finlandia comunque che ha fatto capo a due o tre star della NHL e soprattutto è stata cementata dai giocatori che sono delle star all'interno della nostra National League, all'interno del nostro campionato. Un'altra occasione persa, c'era il sentore che questa volta proprio in casa, grazie anche al sostegno del numeroso e caloroso pubblico, sarebbe stata la volta buona, ma ancora una volta sul più bello. Dobbiamo inchinare, diciamo così, Roberto, agli dei dell'hockey che davvero non ci vogliono.
1: Lorenzo, io mi appello alla tua sapienza in materia, visto che ti reputo un grandissimo esperto, e ti domando quanto ha influito in questo caso il pensiero di avere già battuto la Finlandia nei gironi. Ecco, forse si è arrivati con qualche sicurezza di troppo per affrontare la finale, forse qualcuno si è tirato indietro, ha avuto paura. Può essere successa questa cosa oppure non è assolutamente da prendere in considerazione questa riflessione, secondo te?
2: No, assolutamente no, perché la Finlandia è stata studiata e ristudiata. La Finlandia ha giocato come se fosse una finale anche nella partita della girone, perché voleva ambire ad ottenere il primo posto in classifica. È stata una partita molto diversa, perché giocata ad altissimi livelli anche quella della girone, ma con la fortuna che è mancata questa sera, che la Svizzera in 3 minuti era già sulla 2-0 e lì è stata una partita poi che si è sviluppata in un altro modo. La Svizzera poi ha avuto comunque più pazienza. Qui c'era in ballo la finale, c'era soprattutto la pressione di dover vincere finalmente questo atto conclusivo per la terza volta. C'era questa pressione, la si vedeva soprattutto nel primo tempo, ma non credo che aver battuto la Finlandia nel torneo di qualificazione abbia inciso in qualche modo o abbia influenzato la Svizzera in qualche modo. Più che altro credo di poter dire ancora una volta la pressione, la troppa pressione, la voglia di vincere finalmente questo benedetto oro ad un campionato del mondo ha giocato un brutto scherzo a tutta una squadra che ci ha messo comunque un pochettino, almeno un tempo, per uscire, non dico dal letargo, ma dall'ingabbiamento che la Finlandia, molto più reattiva, ha messo, una sorta di museruola attorno ai giocatori voluti e scelti da Jan Cadieu.
1: Lorenzo, prima di lasciarti andare, un'ultima domanda, un'ultima riflessione, fermo restando sconforto e delusione per questo risultato che non ci si aspettava. Si fanno delle riflessioni per il futuro, ecco, questa squadra, questa selezione, mettiamola così, quella rossocrociata, è pronta per eventuali risultati, per riprendersi e per poter fare meglio nelle prossime edizioni? Si pensa già a quella dell'anno prossimo in Germania, oppure c'è qualcosa da rivedere per tentare di ambire a dei risultati, al risultato che tutti ci attendiamo?
2: No, la selezione è quella. È chiaro che è probabilmente c'è un ciclo che pian piano si sta chiudendo. Penso a giocatori chiave come Nino Niederreiter, più di 1000 partite giocate in National Hockey League, è un po' a fine corsa il grigionese. Penso anche alla capitano Roman Josi, che sta festeggiando proprio da 6 minuti il suo 36esimo compleanno. Anche lui ha oltrepassato le 1000 partite giocate in National Hockey League. Penso ai due portieri, Leonardo Genoni soprattutto, che è stato comunque uno degli eroi di questo mondiale casalingo, ma anche Reto Berra. Ecco, ci sono dei giocatori chiave per questa selezione nazionale che sono a fine ciclo, di conseguenza bisogna trovarne di nuovi. Guardando all'immediato futuro, questa nazionale che ha comunque prelevato dei giocatori del nostro campionato giovani che possono solo crescere, Biasca su tutti, ma ce ne sono altri, c'è Theo Rochette e ce ne sono davvero altri, può stabilmente far parte delle formazioni che possono ambire ad una finale. Guardando più in là, chiaramente, e guardando oltreoceano, manca un po' quella generazione d'oro che ha fatto le fortune comunque di questa selezione. Abbiamo meno giovani in prospettive che potranno emergere nel massimo campionato nordamericano. Dunque, sul corto periodo questa nazionale se la gioca ancora, pensando a qualche annetto, tra qualche annetto sarà un po' diverso il discorso da affrontare, probabilmente.
1: Grazie Lorenzo Boscolo per la tua disponibilità, buonanotte, buona fine di lavoro e non perdiamo la fiducia, perché il futuro può solo sorriderci. Grazie ancora. Lorenzo Boscolo dalla Swiss Life Arena. Torniamo alle notizie ordinarie e lasciamo temporaneamente la pagina sportiva, che poi riprenderemo in seguito con il collega Patrick Locatelli per gli altri eventi di giornata. Non vogliamo più vedere queste cose, ha detto il presidente francese Macron, che ha definito inqualificabili le violenze a Parigi e in altre città scaturite sabato sera dopo la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Arsenal in finale di Champions League sabato sera a Budapest. Pesanti le cifre del post partita: 780 fermi su tutto il territorio francese, un morto, 219 partecipanti ai festeggiamenti feriti, e di questi 8 sono in condizioni gravi e uno è gravissimo. Feriti anche 57 gendarmi e poliziotti, su un totale di circa 22.000 agenti schierati, quasi il doppio di quelli schierati un anno fa, quando il Paris Saint-Germain ha vinto la sua prima coppa contro la sua prima Champions League in finale, battendo l'Inter per 5-0. La sicurezza in Asia e in Europa presenta somiglianze sorprendenti, lo ha detto il consigliere federale Martin Pfister, presente al vertice sulla sicurezza asiatica a Singapore, in un'intervista rilasciata ai colleghi di SRF. La Svizzera, che dipende dall'Asia per quanto riguarda le proprie catene di approvvigionamento, potrebbe trovare in quel continente anche un'alternativa al sistema di difesa aereo Patriot, la cui consegna è stata ulteriormente ritardata da parte degli Stati Uniti. Riassume tutto Aaron Guidotti.
0: È sorprendente la rapidità con cui la Corea del Sud stia sviluppando e offrendo sul mercato sistemi di difesa aerea, ha dichiarato Martin Pfister rispondendo a una domanda sulla possibilità di voltare le spalle agli Stati Uniti. Pertanto questo sistema prodotto dalla Corea del Sud rappresenta una possibile alternativa qualora i sistemi Patriot non potessero più venire forniti, ha detto. Una critica poco velata agli americani, ribadita nel corso dell'intervista, dove Pfister parla di un'Europa che ormai deve garantire in maniera autonoma la propria sicurezza, proprio perché la protezione da parte degli Stati Uniti non è più garantita. In questo nuovo contesto, per il consigliere federale, la Svizzera deve fare la sua parte e potrebbe proprio ispirarsi a Singapore, un paese piccolo, molto ricco, all'avanguardia e che spende il 3% del proprio prodotto interno lordo per la difesa, mentre in Svizzera siamo sotto l'1%. Considero la Svizzera molto vulnerabile, soprattutto se si osserva come sta cambiando la situazione a livello mondiale, in particolare a causa delle minacce ibride. E le minacce ibride prendono di mira soprattutto le infrastrutture sensibili. In Svizzera ne abbiamo molte che rivestono un'importanza fondamentale per l'intera Europa. Perché anche a più di 10.000 km di distanza, Pfister non dimentica che le discussioni in Svizzera sul finanziamento di esercito e sicurezza sono più vive che mai.
1: Spostiamoci in Colombia, dove si sono chiusi poco meno di un'ora fa i seggi elettorali. Colombia che ha scelto oggi il nuovo presidente che succederà al progressista Gustavo Petro. Le elezioni legislative lo scorso 8 marzo hanno confermato in Parlamento una maggioranza di sinistra. Oggi però ha buone possibilità di farcela il candidato della destra radicale Abelardo de la Espireia, che apertamente è ammiratore di Donald Trump e di Marco Rubio. Ma che cosa cambierebbe se vincesse De la Spirella? Lo chiediamo al nostro collaboratore dell'America Latina, Paolo Manzo.
3: In caso di sua vittoria, lo scenario si potrebbe radicalizzare, perché a differenza di Cepeda, che è un filosofo, è un difensore dei diritti umani, De la Spirella è un avvocato molto mediatico, spesso paragonato a Donald Trump per lo stile diretto e combattivo, e ha costruito tutta la sua campagna sulla promessa di ristabilire sicurezza e autorità dello Stato sul modello del presidente di El Salvador, Nayib Bukele. Con lui cambierebbe anche la politica estera, con un forte riavvicinamento agli Stati Uniti e alla loro nuova politica di maggiore presenza in America Latina. E poi va ricordato comunque che anche se vincesse, la sinistra mantiene un peso importante in Parlamento.
1: RG24, ora le altre cronache sportive con Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, e come avete sentito nella radiogiornale, continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima, ed è la quinta finale persa dai rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato, coronamento di un grandissimo mondiale, la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, battuto all'overtime anche in questo caso 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che la Svizzera ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania, era il penultimo test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà martedì a San Diego. Alla Roland Garros, eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta da Svitolina, e Jill Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo, a Roma il Giro d'Italia ha incoronato quale suore Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France. E alla Vuelta, per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
1: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, lunedì 1 giugno, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, al mattino, numerose nubi residue e alcuni rovesci. Informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Michele Buonasorte in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.
5: Radio Televisione Svizzera.

l'alabarda. La mia famiglia era una montagna, Nanga Parbat. La parete frana e già mi manca l'aria. È per cavarmela che soffoco la rabbia. Sono quello freddo della ganga, dottor Manhattan. È per salvare la pelle che mi strappo di dosso l'alma. E finirò nel manicomio.

0: diventando automa cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova.

0: groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando sembra che niente possa andare meglio o peggio, a seconda, ecco che la vita arriva a sorprenderti. Lo sa Vanda Davis, null'altro che una sconosciuta corista in un piccolo studio di incisione di Minneapolis, che quel settembre della fine anni 60 se ne stava seduta in un angolo a bersi l'ennesimo caffè, in attesa che il cantante dei Champions, funk band pronta per il decollo commerciale, si degnasse di presentarsi in studio per incidere. Di fatto, l'ugolato canterino non si degna, non si presenta e, per non buttare via soldi con lo studio ormai noleggiato, il manager produttore dei Champions, già preda del delirio, è pronto a fare qualsiasi cosa pur di portare a termine l'incisione. Mentre si pinna la faccia come un posseduto, incrocia lo sguardo della giovane Vanda lì seduta e in 5 meno di 5 minuti, praticamente a forza, la piazza davanti al microfono e le fa incidere il singolo Save Me. Stupito dal risultato, il manager cambia completamente progetti e intitola il 45 giri proprio a nome Vanda Davis, che di fisso va in fibrillazione per la gioia, che poi ancora non sa che Save Me diverrà pure un piccolo classico del funk, ripreso pure nel corso degli anni a venire da titolate voci della dorata scena black. Un dorato destino che investe la canzone, ma non la cantante. Bruciato il bel momento, Vanda Davis tornerà al suo posto di corista, in attesa di tempi migliori che stavolta il destino non porterà.

Oi!